una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: io uffa lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
1: È normale, ma tu non mi fai sentire l'azione, non mi fai mettere una scopuna.
0: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose. Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
1: Corteggiamento,
0: mi manca il corteggiamento.
1: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
0: No, non riesco.
1: Rilassati, fammi un bel respiro.
0: Non riesco.
1: Vieni qua. Dai, facciamo pace, eh.
0: Vabbè, ya.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Baraki, ¿qué tal?
1: No seré la prima que me mete all'angolo. In un angolo. Ci ho passato inverno in estate un anno. Ci sono tornato ricco. Ero uno di quelli che pensavi che fanno. Quattro tiri o l'affanno. L'amianto si sa di pilo e asfalto. Sono chiuso in un cerco, vizi e alcol. Tanti entrano e vanno. Nightlife, guardo queste ballerine che si cambiano. Pronte per sorridere a un altro. Ho i demoni in testa ogni tanto. Potrei levarlo ogni tanto. A volte chiedo scusa al mio quartiere, perché mi sento l'unico salvo. Delle volte mi drogo, sono annoiato. Faccio fare lo sbirro tutto l'isolato. Baby scusa, sai che sono desole. So che un posto che sogno non ti ho portato. Ci siamo fatti male, era concordato. Guardo aria negli occhi, sono emozionato. Sono lacrime vere, non è calcolato. Passo in fronte agli sbirri, guardo l'altro lato.

pure sul parte finito. So che pensi a me quando ti infili due dita. Vivi, esprilla come la rugiada. Se qualcosa dentro non c'è bisogno di dirmelo. Uno sguardo, solo baby, so che hai già capito. Ci chiudiamo a letto.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le mini moto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover, un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Daccio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera, poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana. E per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

4507, sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it 335 6564 50.

regolamentare. L'ok al modello Albania, rimpatri l'Europa da regione all'Italia, Fratelli d'Italia, cambiare Unione Europea, finalmente arrivata la firma con l'Europa, ripeto, che dà ragione a Meloni, e quindi adesso cominciano i rimpatri. Il giallo dell'Abruzzo, le sorelle scomparse, proseguono ricerche, si indaga sui cellulari. Ancora la mamma di Sempio ricoverata in ospedale, overdose di tranquillanti, un mese fa rivelò, in tanti mi dicono ucciditi. E per lo sport, clamoroso quello che stiamo per dire, ma vero. Dunque, l'angolana scompare dal campionato di calcio in eccellenza per una sorta di fallimento, insomma, non ha pagato qualcosa di pochissimo, nessuno ha messo i soldini, per cui praticamente c'è stato questo addio. La notizia sembra una cosa, come dire...

0: Perché no? Sempre vai. Diamo un tocco alle nostre serate. 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza,
1: Ok, bene così. Dunque andiamo con la massima del giorno: l'altruismo e il rimorso dell'egoismo. Dagli un po'. Va bene, dunque ci siamo. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2025-2026, corso strumentali, però forte, canto lirico, canto pop. Chiama il 346-04-009-72. Allora, amica, c'è una parte orchestrale molto importante, rilevante. Quella di amica si chiama appunto Ossigeno Puro. La canzone orchestrale C'era una volta il West, dirige il grande maestro Ennio Morricone. Sarà un'estate, lo diciamo subito, bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti. Un'estate italiana, un'estate con Radio Amica Internazionale. Adesso andiamo con le notizie importanti. Siamo ad un passo dal notiziario del giorno, al tempo che farà quest'oggi, eccetera, eccetera. Bel tempo, pieno di sole, caldo. Vai.
0: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene così. Dunque, super tormentone estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp al 335-654-507. E ancora di Sante Mobile Arredi, versionale 5 San Nicolò Tordino. Trova qui l'arredamento unico per la tua casa, più facile di quanto pensi. Nero di Seppia, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159 Giulia Novalido. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, al telefono 348 53 88 978. Prenota. La canzone più video della settimana, abbiamo fatto un omaggio al Messico, che è una delle tre nazioni che ospita il mondiale di calcio. La cucaraccia, e vai fino alla fine del campionato di calcio del mondiale. Vabbè, al 900 caffè in galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi un assaggino di prima la colazione, poi un assaggino di prima, una serata speciale, insomma 900. E ancora Radio Amica International, scusate, Radio Amica, dicevamo, Radio Amica International, l'unica radio in città, amala. Bene, siamo arrivati al meteo del giorno con il Gardel Lido. Sentiamo un po', prego regia, vai. Letty, bam, bam, bam.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardel Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardel Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardel Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene, allora andiamo avanti con il tempo che farà quest'oggi, giovedì 18 di giugno 2026. Tra le altre cose, stasera c'è la partita alle 21, Svizzera-Bosnia, mondiale di calcio. Va bene, ieri brutta partita del Portogallo, mamma mia, sembrava l'Italia, sembrava che giocasse l'Italia, stessa situazione, senza voglia di giocare.

0: Senza voglia di fare un'azione offensiva, mamma mia, cioè stando da giocavano da seduti, non da fermi, da seduti. Vabbè, dunque il tempo che farà: un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile, assolato ovunque, zero termico intorno ai 4000 metri, mare poco mosso, venti deboli, temperature in rialzo. L'Aquila più 15, più 30, Sulmona più 17, più 33, Pescara più 21, più 32, Chieti più 19, più 31, Teramo più 20, più 33, mamma mia, oggi è la città più calda d'Abruzzo e Teramo. Giulianova più 21, più 31, Roccaraso più 13, più 25, Martinsicuro più 22, più 31, San Benedetto del Tronto più 21, più 32. Perfetto, siamo arrivati al momento con questo 18 di giugno 2026, il momento dei giorni. Dunque siamo arrivati al giorno numero 169 dell'anno 2026. Alla fine ne mancano esattamente 196, scusate. Il sole è sorto alle 5:25, tramonterà questa sera alle 20:37. Va bene così? Perfetto. Vabbè, dunque, signori, ci siamo. Il momento del notiziario del giorno. Due cose, due importanti, e poi via subito con tutte le notizie che abbiamo per voi. Perfetto, questa è Radio Amica International. Buona giornata a tutti, che sia una giornata fantastica. Oh, tra le altre cose, ferma tutti. Oggi iniziano gli esami e questi ragazzi sono bravissimi come ogni anno, con l'aiuto di Radio Amica, nel senso che vi diciamo che sarete promossi tutti, e così sarà, tutti promossi alla grande. Voi sforzatevi però un pochino, mi raccomando. Vabbè, vai.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito allora col notiziario del giorno di oggi, giovedì 18 giugno 2026, San Gregorio Barbarico. Dunque il segno più dell'oroscopo è il segno dello Scorpione. Andiamo con le notizie. Hormuz, uranio e fondi, l'accordo USA-Iran, a Teheran andranno 300 miliardi di dollari. Il patto prevede lo stop al conflitto, la riapertura dello stretto, via le sanzioni, stop al programma nucleare, entro domani, venerdì, la firma. Sembrerebbe però che Trump abbia già firmato. Fine delle operazioni militari anche in Libano, il negoziato da chiudere entro 60 giorni, Trump criticato dai repubblicani. Un'intesa solo per questioni urgenti che per gli USA ha il sapore della resa. Bisognava arrivare più presto a una firma, ci si è arrivati, e Trump difende l'intesa, ma siamo pronti a bombardare se l'Iran non rispetterà gli impegni. Il Telecom battezza l'accordo col proprio nome, dice che va oltre gli obiettivi prefissati, la scadenza dei 60 giorni non è inderogabile, però già minaccia l'Iran in caso di violazione. Il presidente americano, con la nuova leadership di Teheran, è possibile parlare di un cambio di regime. 4 mesi di guerra, nessun risultato, Donald ha risolto i problemi creati da lui. Da Hormuz nucleare, prima del conflitto le criticità erano le stesse, adesso siamo tornati al punto di partenza. L'economia mondiale non ha accusato il colpo, inflazione, energia e costo del denaro hanno subito conseguenze modeste. Si pensava davvero che ci si sprofondasse, invece no, abbiamo saputo reagire. E ancora, Meloni pace con Trump e la stoccata a Vannacci, non si vince con l'alchimia. Colloquio in hotel col presidente americano, abbiamo un carattere forte ma entrambi difendiamo gli interessi nazionali. La rottura col generale, lui a chiamarsi fuori, prudenza sull'accordo con l'Iran, vedremo come va nei prossimi 60 giorni. In Ucraina un mediatore europeo ma non di un grande paese. E ancora vediamo un'altra notizia. Crosetto insiste sul prestito militare europeo, se non c'è posticipiamo gli investimenti. Ministro della difesa al question time, in ordine con gli impegni NATO sul SAFE decide il MEF. Le armi americane per Kiev, non aderiamo. Su Vannacci disse Salvini cosa ne penso. E ancora Mattarella, intelligenza artificiale in mano a pochi, questo non va bene, la UE passi a decisioni concrete, l'Europa praticamente. Monito sulle big tech, protagoniste del nuovo disordine internazionale, pretendono di travolgere le regole. Per il capo dello Stato c'è un palese problema di sovranità e comunque le regole bisogna che ci siano. Il 99% del mondo è mero utilizzatore di nuove tecnologie e pochi riescono a intervenire, questa tendenza va invertita. L'allarme della presidente della BCE Lagarde, vulnerabile, dipendente dagli USA, affrontiamo una marea. L'incontro con Re Felipe di Spagna, da parte di Mattarella, il presidente portoghese sicuro, l'Europa deve compiere un salto di qualità. Equo compenso, l'appello di Baracchini, facilitare gli accordi editori piattaforme. Il governo lavora per una norma europea che rovesci l'onere della prova sull'uso dei contenuti informativi per sviluppare l'intelligenza artificiale. E ancora andiamo avanti. Dunque, migranti, sì, le nuove regole europee sono entrate in vigore da ieri. Fratelli d'Italia, un provvedimento storico, via libera del Parlamento europeo alla svolta sui rimpatri con 418 voti a favore. Meloni, l'Europa segue la strada tracciata al governo col patto in Albania. Asse fra popolari, conservatori e sovranisti, ma sì, è arrivato anche al placet dei riformisti. Per gli stranieri l'obbligo di lasciare subito l'Unione Europea se non hanno diritto all'asilo e di lavorare con le autorità. E la maggioranza Giorgia e i diritti umani sono tutelati. La vicepresidente di Fratelli d'Italia del Parlamento, Antonella Sberna, dice Unione Europea, Vannacci, noi ci assumiamo le nostre responsabilità. E ancora per Riccardo Maggi del centro-sinistra, solo la vittoria di Pirro, l'Italia resterà più isolata, dice lui. E ancora caccia la legge in Senato, centro-sinistra l'attacco incostituzionale, ritiratela. L'Islam riforma antiscientifica, una resa ai cacciatori. Conte pensano a interessi particolari, non quelli del paese. E il Papa scrive alla Lipu, rispetto per il creato. Il DDL all'esame dell'Aula, dubbi anche tra le file della maggioranza e manca il numero legale. Renzi va da Obama al campo largo, senza riformisti non si può vincere. Dopo l'esclusione dalla foto dei leader, l'ex premier Renzi pensa già alla Leopolda. Chi divide la coalizione fa un favore alla Meloni, dice Renzi. Ma se partono così, già che il campo largo è molto ristretto, secondo me me non si può vincere con Bonelli, Elis Line e Conte. Beh, staremo a vedere. Anche se sono super favoriti, assolutamente. La prossima edizione del 2027 sono super favoriti. Anche perché poi in Italia c'è sempre la voglia. Siamo democratici, siamo in democrazia, quindi abbiamo la voglia di cambiare. Però con queste facce qui, boh. Rai al MEF, la scelta di due consiglieri, l'ipotesi Agnes, direttore generale. La mossa di Fratelli d'Italia per sbloccare la riforma polemica per il direttore del TG1 Chiocci, che dice: sono grato alla Meloni. E ancora andiamo avanti, altre notizie. Dunque, Roma, evasione e irregolarità, l'anarchia dei tavolini, 4 su 10 non versano il dovuto. I deors si sono moltiplicati dopo il Covid, creando disagio per i residenti. Nel centro storico della capitale occupare il suolo pubblico costa meno di un caffè al giorno, e per chi non paga serve la revoca della licenza. E ancora, insomma, praticamente detto in termini reali e tirando le somme, chiaramente ognuno a Roma fa come si pare, per chi ha un ristorante o un bar. Dunque, l'addio a Camillo Ruini, il cardinale, morto all'età di 95 anni, pastore senza etichette, difendeva con realismo i valori cristiani. Per Fisichella invece guardava i contenuti, non gli schieramenti. Col Papa Leone subito una grande intesa. Intanto, come abbiamo già avuto modo di dire, oggi il Papa celebra il funerale a San Pietro, fratello saggio e generoso, un dono che ci ha dato il Signore. E ancora vediamo a Garlasco, la madre di Andrea Sempio ricoverata in urgenza in ospedale, un overdose di tranquillanti. Daniela Ferrari si è sentita male a casa, è stata portata in ambulanza a pronto soccorso. Non è chiaro se sia stato un tentativo di suicidio o un errore. Il legale di Andrea dimentichi gli attacchi social e spenga tutto. Un mese fa disse: se mi ammazzassi penserebbero che mio figlio è colpevole. In tanti mi scrivono di farlo. La donna ha subito una lavanda gastrica e non è in pericolo di vita. Fu lei a conservare la ricevuta alibi, che poi non è servita a niente. Un anno fa il malore in caserma a Milano e quella domanda sull'amico pompiere, le contraddizioni raccontate ai carabinieri, la frase shock del marito: hai fatto tu lo scontrino. E ancora, case di comunità, ok, delle regioni, i medici ci lavoreranno per 6 ore, l'impegno settimanale dottore di base per garantire la presenza almeno un camice bianco in ogni struttura. L'accordo raggiunto con l'atto di indirizzo evita il ricorso al decreto legge di urgenza. Spetterà alle singole ASL distribuire i turni per non lasciare vuoti presidi che alleggeriranno il pronto soccorso. Safari dell'orrore a Sarajevo, una foto, un silenziatore, incastrano un pensionato. In casa di uno degli indagati ad Alessandria, per viaggi con caccia all'uomo, spunta l'immagine della trasferta. A inchiodarlo sono state le testimonianze dell'ex compagna e dell'ex moglie. E ieri, quando i carabinieri rossi sono presentati in casa di uno dei 4 indagati per omicidio volontario, aggravato l'inchiesta sui presunti cecchini del weekend a Sarajevo negli anni 90, hanno trovato elementi di riscontro e sospetti. Beh, pensate un po', andavano appunto a Sarajevo, si appostavano sulle colline e poi sparavano sulla gente che passava. Una cosa assurda, abominevole, mamma mia. La Sapienza, l'Università La Sapienza, tra le top mondiali, la prima italiana generalista. Nel QS Ranking del 2027 l'Ateneo Romano risulta migliore per la multidisciplinarità. Bene l'occupazione post laurea, risultati positivi anche per Cattolica, Tor Vergata, Roma 3. Signori, è tutto. Adesso andiamo con la pagina locale. 1000 studenti stranieri e canali umanitari per nuove accoglienze. Con l'arrivo del palestinese Mansour sale a 493 il numero dei ragazzi provenienti da paesi extraeuropei. Il rettore dice: non escludo altri iscritti. Abbiamo alzato il livello di internazionalizzazione dell'Ateneo Teramano. Bellante a fuoco un intero campo fotovoltaico. Le fiamme partite da Sterpaglia hanno coinvolto un'area di 8 ettari, distrutti centinaia di pannelli a Bellante. E ancora, taser e agenti di polizia locale, il comune non ha più scuse. Con l'emendamento Gatti arriva il via libera dalla regione per dotare il corpo di pistole elettriche. Il capogruppo Corona e Fratelli d'Italia riporta in consiglio la mia proposta, chiedendo anche la bodycam. E ancora, vediamo un'altra notizia. Dunque, capitale del libro, l'evento al Castello di Teramo, presentazione della candidatura. Oltre 200 persone hanno partecipato alla presentazione ufficiale della candidatura di Teramo e sue valli a capitale italiana del libro 2027, un progetto che coinvolge numerosi comuni e realtà culturali dell'intero territorio teramano. È una buona iniziativa. Prati Tivo e Prato Selva Finori gestirà gli impianti. Accordo raggiunto tra l'ex custode, la Gran Sasso Teramano e la provincia. Una nuova fase, ognuno ha fatto un passo indietro per il bene del territorio. Sì, ma dicono sempre così, tutto a posto. Però, voglio dire, ripartiamo alla grande con i Prati Tivo perché ne ha bisogno. Questa è la domanda. si aprono i tavoli di confronto, criticità sulla gestione personale alla ASL, i sindacati chiedono l'intervento del prefetto per il CUP, che è molto molto importante, è lì dove andiamo a prenotare le visite, tanto per capirci. Chiusi gli spogliatoi degli operai per l'ASL, i locali del comune destinati al personale sono insalubri e inadeguati. L'ASL ha disposto il divieto d'uso dei locali di via Orto Agrario, da villa comunale, destinata a spogliatoi e servizi igienici per il personale dei servizi manutentivi del comune di Teramo. E ancora andiamo avanti, la discarica a Ergine non si realizzerà. Per il sindaco di Gian Vittorio non c'è pericolo, ma il comune rischia di dover risarcire l'azienda dei Patria e Ferrometalli. I chiarimenti sull'iter, non possiamo opporci ora al ricorso della ditta, doveva farlo l'altra giunta. E ancora vediamo un'altra notizia sul conceneritore, udienza rinviata a ottobre, ricorso dei comuni inviata il 21 ottobre, l'udienza in merito al ricorso del TAR presenta al TAR presentato al comune di Atri contro il conceneritore previsto in località Stracca di Casoli di Atri. Passi avanti per lavori nei porti di Giulianova, De Annuntis, scusate un attimino soltanto, un attimino, dunque andiamo ancora avanti, scusate. Dunque, passi avanti per i lavori nei porti. D'Annuntis fa il punto sulle opere previste a Giulianova, Roseto e Martinsicuro. Dunque si va verso l'avvio del completamento e la riqualificazione dei porti di Giulianova, Roseto e Martinsicuro. E ancora andiamo avanti, Cerrano, la torre resta chiusa per analisi prima del restauro. La torre di Cerrano a Pineto resterà chiusa al pubblico oggi e domani per consentire attività tecniche e indagini specialistiche. E ancora addio a Moscarini, fu assessore in comune a Civitella, si è spento a 74 anni, ex impiegato, la ditta era stata in giunta col sindaco Ronchi. Parcheggio e pagamento Martinsicuro attivati ma senza segnaletica e controlli.

degli orali. Ha sostenuto gli esami scritti, oggi darà alla luce un figlio col parto cesareo per non perdere l'occasione di conseguire il diploma di scuola media. Martedì sosterrà questa volta da neomamma anche la prova di prova orale. E ancora, da oggi ricordo ci sono le prove, gli esami di maturità, va bene, gli esami di Stato, chiamatele come volete, vabbè, facciamo un in bocca al lupo, ma tanto saranno tutti promossi, tranquilli. Abusivi nell'abitazione chiusa a Giulianova, denunciato tra i giovani stranieri. Sapevano evidentemente che la casa era disabitata, ma forse ignoravano che in quell'appartamento sul lungomare Spalato, l'ex sardellificio Bonarrigo, nel settembre dell'anno scorso venne trovata morta la figlia del titolare. Aveva 57 anni, il cadavere era in parte mummificato. E ancora, andiamo avanti, Caliscendi a Giulianova, si accende lo scontro sul via alle nuove costruzioni. Mastro Mauro e Forcellese, evoluzione sostenibile, replicano le critiche del cittadino governante. La nostra giunta nessuna autorizzazione, nel 2014 abbiamo recepito la normativa regionale. Al centro della polemica il piano regolatore portuale che consente di realizzare 12 strutture lungo il volo sud. Secondo l'accusa i lavori oscuravano la visuale. E ancora, vediamo un'altra notizia, liceo Saffo a Roseto, scelta nuova sede, Chelsea all'area dell'ex mattatoio, il consiglio dà il via libera a questa soluzione, il consiglio comunale chiaramente, ma ora servono le verifiche urbanistiche ambientali, bastano i 9 voti della maggioranza, Ciancaglione astenuta, sono contrari Petrini e Di Girolamo. Dunque, vediamo un'altra notizia, centro rifiuti a Roseto, zona stadio, si riparte con la pulizia e il completamento. Dunque, sono ripartite con operazioni di pulizia dell'area i lavori per il completamento dei centri di raccolta e riuso dei rifiuti a Roseto, dietro lo stadio Fonte dell'Olmo. E ancora, polizia locale, oggi arriva a Casale, dopo il licenziamento dell'altro comandante Grippo, a Roseto il comandante sarà in servizio 6 mesi, incarico dimezzato. Benissimo, dunque signori, andiamo adesso a Silvi, contratto di fiume, interventi bloccati, ristagni ed erba alta, i lavori finanziati dalla regione al Cerrar non decollano, i cittadini alvei invasi da zanzare e topi, con il caldo, diventa molto molto peggio, è ora che si intervenga, forse è anche tardi, bisogna farlo un po' prima. Medici di famiglia, disagi senza soluzioni, a Silvi i pazienti lanciano un nuovo allarme, attese di ore sotto il sole senza sedie, anziani in grande difficoltà. A Silvi parte il bus per centro infrazione, anche in orari serali, e il turismo estivo, l'ufficio di informazione turistica di Silvi rende noto l'attivazione per estate del servizio bus urbano diurno e pomeridiano. E ancora, veniamo adesso allo sport, ultimo atto del nostro notiziario del giorno. Va bene, allora cominciamo subito dai mondiali. Messi tripletta e record show, l'Inghilterra doma la Croazia 4-2, doppietta di Harry Kane, Messi trascina l'Argentina segnando 3 gol da urlo contro l'Algeria. Norvegia batte l'Iraq con grande Haaland, o Holland, fate voi. Vince anche l'Austria con la Giordania 3-1, oggi in campo Repubblica Ceca e Sudafrica, alle 21 c'è Svizzera, Bosnia, fa il suo anche, ripeto, l'Inghilterra battendo la Croazia 4-2. Chi invece è andato molto molto male è il Portogallo, una squadra che non vuole giocare a calcio. Ronaldo resta secco, non ha avuto neanche una palla, una ne ha avuta, a momenti faceva gol. I lusitani non vanno oltre il pari contro il Congo, CR7 stecca la prima partita, ma chiaramente perché i compagni non giocavano a calcio, giocavano tranquillamente col tiki-taka, ma col tiki-taka non fai gol, vabbè. Dunque, veniamo adesso a Mbappé, Leo Messi e Haaland, i big si prendono la scena a 4 anni dal Qatar, i grandi attaccanti sempre protagonisti in campo, record per l'Argentina, ora si aspettano le prodezze di CR7 Yamal, che sono mancati al momento. Stasera alle 20 c'è gara 4 da finale scudetto di basket tra Venezia e Milano. I Lombardi sono avanti 2-1, con la vittoria metterebbero le mani sul tricolore. Ricordo che col Milano gioca Ricci, che è un teatino di Chieti, va bene, e allenatore invece è un teramano, va bene. Dunque andiamo a poeta, ecco, tanto per capirci, il famoso poeta, Allora veniamo al mercato, calciomercato di Francesco Lecce, avanti insieme fino al 2028, la Juventus su Elmas e l'Inter stringe per Provedel, avanti per altri 2 anni il mister pescarese di Eusebio Di Francesco ha prolungato il suo contratto con Lecce fino al 2028, ma secondo me non poteva andare, non poteva andare diversamente.
E allora...

0: andiamo ancora avanti. Il nuovo Napoli di Allegri riparte anche da Bocca, ma il difensore non è sul mercato, vuole restare, pensi potrà dare il contributo, ed è la stessa idea è la società napoletana. Il Cagliari sta per completare il suo primo acquisto di questa sessione estiva di calciomercato, infatti in arrivo il centrocampista dell'Everton Arakiri. Ok, bene, dunque veniamo adesso invece alle altre notizie che abbiamo. Serie C, Faraoni Pescara, si tratta Rebus, Brugman e Bettel, non si sa se resteranno. Il club pescarese lavora per il nuovo, il terzino, anche Letizia verso la conferma. Berardi a un passo al Venezia, nell'operazione potrebbe rientrare Cannavò. E ancora, il Pineto stringe per l'estradetta del Teramo e lui sostituto il partente Postiglione. Però bisogna vedere, lui vorrebbe andare a Pineto in Serie C, ma se poi ci va anche il Teramo, questo è. Va bene, dunque, veniamo a invece a notizia bruttissima. Allora, leggiamo così come è arrivata la notizia. Preso atto della dichiarazione di liquidazione giudiziale della Renato Curi Angolana, SRL, pronunciata dal Tribunale Pescara, visti gli articoli 16 e 110 delle NOIF, si delibera la revoca della filiazione e la decadenza del tesseramento dei suoi calciatori, che a questo punto sono liberi. Con questo stringato comunicato emesso ieri dalla FIG, cala il sipario su una società che proprio la stagione scorsa in eccellenza aveva festeggiato i 50 anni di attività. E adesso si aprono davvero, quando ho letto questa notizia sono rimasto senza parole, perché l'Angolana ha sempre dimostrato di avere una grande presidenza, una grande società, chiaramente tutto si poteva pensare che non avesse i soldi, addirittura si parla di un minimo, cioè di 30.000 euro non pagati, cioè siamo ad una sciocchezza per una società di calcio. Vabbè, dunque, chi sono le candidate al ritorno in eccellenza? San Buceto e Rosetana. Va bene, allora Sant'Egidiese, dal Casoni interessa la SPAL, Mirino, Summaio, Pertosa e Forgione dopo la promozione in Serie D, ma non so se Cappellacci si priverà di dal Casoni. Dopo il ritorno della Sant'Egidiese in Serie D, ora in casa giallorossa si guarda anche al futuro per allestire una squadra competitiva. Scusate, il bomber dal Casoni interessa moltissimo la SPAL. Si vocifera che gli estensi abbiano prospettato 2 anni di contratto all'attaccante della Sant'Egidiese. Mi piacerebbe tanto rimanere alla Santa, raccontato al Cason, la priorità è la Santa e ne parlerò con la dirigenza, vediamo un po' che succede. Ma ci sono tanti altri giocatori della Santa che devono essere ricontattati per il nuovo contratto, per la nuova stagione. Certo che adesso non si scherza più in Serie D, si va a giocare alla grande, vedremo un po' che succede. Perfetto, signori e signori, è tutto, adesso andiamo col momento riservato agli appunti di Radio Amica International. Prego regia, vai.
1: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, bene, veniamo ai punti di Radio Amica International. Cosa va musicalmente parlando su Radio Amica? È il momento di Hitmania Show, le canzoni dell'estate 2026, solo quelle. Di Sante Mobili Arredi del 1910, l'arredamento in Abruzzo, tranquilli ci pensa Di Sante Mobili e Arredi. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean, al 348 34 30 412, imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, eccetera, quindi chiama ma Top Clean. Bene, signori, ci siamo al momento delle notizie riservate a partire dal nostro super festival e concorso del momento. Vai.
2: Oh.
1: Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.
0: Ok, bene così. Dunque siamo arrivati al momento delle notizie riservate. Super tormentone estate 2026, un'altra grande iniziativa firmata Radio Amica International. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp al 335-6564-507. Ristorante Arlecchino da Sante, al 347-37-64-271, a Tortoreto Alto, Residence Tortorella, solo base di pesce. Ristorante Arlecchino da Sante. Stazione Servizio EP Fratelli Ciprietti, Giulia Lavarido, mondo risparmio, servizi e qualità, con un bar grande e accogliente, aperto da lunedì al sabato sempre. E poi naturalmente un pieno di benzina, gasolio e gasauto, visto che adesso costa anche meno. Vabbè, dunque, visto la pace che c'è, scoppiata la pace in tra Iran e Stati Uniti, speriamo bene. Bene signori, oggi giovedì 18 di giugno, stasera va Carta e Cartone, dopo le 20 sotto il portone di casa Carta e Cartone. Tra poco l'angolo a fortuna, perché essendo giovedì si torna a giocare alla grande. Andiamo con Casa del Fico, prenotatevi per questa settimana, per le belle serate della settimana a Casa del Fico. Vai.
1: Tieni a mente Casa del Fico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti, con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa del Fico, contrada Piano del Fico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa del Fico la pizza buona cotta nel forno a legna, in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa del Fico, contrada Piano del Fico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa del Fico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene, veniamo subito adesso al momento riservato, chiaramente alla fortuna, concorso numero 97, stasera in palio per i 6 180 milioni 800 mila euro. E vai. Dunque veniamo adesso al gioco dell'otto, rote scelte Genova e Milano, numeri consigliati 6 8 13, abbinati al 41 e 42, ripeto 6 8 13, abbinati al 41 e 42, su Genova e Milano. Su Palermo e Roma 82 84 89, abbinati al 55 56, ripeto 82 84 89, abbinati al 55-56 su Palermo e Roma. Buona fortuna. Tra poco le farmacie di turno e le canzoni sotto l'ombrellone, ombrelloni aperti, estate piena naturalmente, e la radiolina sotto l'ombrellone, pian pianino, vai, sentiamo musica.
1: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate, note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone, solo su Radio Amica International.
0: Perfetto, bene, allora veniamo adesso naturalmente alle farmacie di turno. Dunque andiamo con Teramo Città, farmacia del Corso, Corso San Giorgio Teramo, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9, a Mocione Bellante Antonelli, ad Atri Pepe, Pinete Silvi, Sant'Antonio, via Sant'Antonio 26 Silvi, a Giulia Nova, farmacia del Vomano, Valvibrata di Matteo Sant'Egidio, Roseto d'Amore, a Montefino, farmacia Montefino, a Castellisola Savini Tossicia, a Montorio, farmacia della Piazza Piazza Orsini Montori, a Campi Marozzi, Corso Umberto Campi, Teramo Città, Farmacia del Corso, Corso San Giorgio, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina alle 9, domani, ripeto, è venerdì. 25 di luglio arriva la notte dei serpenti, a Teramo arriva anche prima, perché penso dal 4 al 19 ci siano le prove tra l'Ipogeo e Piazza Marte Libertà, va bene, quindi avremo un'estate musicale ad alta tensione con il maestro Enrico Melozzi. Le super classifiche adesso, sentiamo, vai con Sosta Gustosa, prego.
2: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazioni servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazioni servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene così. Dunque, siamo arrivati alla Radio Amica Internazionale 48, complimenti. Bene, andiamo ancora avanti perché abbiamo le super classifiche della settimana. Oggi tocca ai dischi, più venduto 883, La dura legge del gol, è un vinile rimesso in circolazione, richiestissimo, che torna al primo posto. Pensate un po', complimenti agli 883 e a Max Pezzali. Al secondo posto Pink Floyd, Hot Tracks. Al terzo Michael Jackson, la sua Thriller. Al quarto Paul McCartney, questo è il disco nuovo, si chiama The Boys, Bangham Lane. Al quinto Sal Da Vinci, Per Sempre Sì. Al sesto Geolie, Tutto è Possibile. Al settimo posto l'Oriente Star con Expedition 33. All'ottavo Evanescence, Sanctuary. Ok, perfetto, sono i dischi più venduti la settimana, ma colpisce l'883 in testa con La dura legge del gol. Alla radio al primo posto Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, è una canzone che merita, davvero sono bravi, bella canzone. Al secondo Giovanotti Alfa, Buon Vento. Al terzo Pinguini, Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento. Al terzo Gaia, Bossa Nostra. Al quarto Saif, Buona Domenica. Al quinto Francesco Gabbani, Summer Funk. Al sesto Merke, Cremonc The Colors con Partenope insieme a Serena Brancale. Al ottavo posto Harry Styles, a nono c'è Talk to You dei 54 Ultra e al decimo posto Lady Gaga e Deci con Runway. Perfetto, beh, insomma una super classifica che vede al momento al primo posto Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Va bene signori, ci siamo, chiusura di primissima con l'oroscopo e i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, non potete scappare, siete qui, collegati su con Radio Amica International. Buona estate a tutti, riparatevi dal caldo nelle ore più calde della giornata, scusate il gioco di parole, ma è così, vai, sentiamo.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara.
4: Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Pieno d'Accio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene, dunque ci siamo, signori, siamo arrivati al momento dell'oroscopo del giorno, giovedì 18 giugno. Oriente, anche per oggi puoi continuare a cavalcare la carta del gioco e del divertimento, puntando su quelle attività che fanno leva sul piacere. Toro, la giornata attinge alle tue energie più profonde, come se desse voce a qualcosa di ancestrale, profondamente radicato in te. Gemelli, il clima nel quale sei immerso è particolarmente accogliente e caldo nei tuoi confronti, il che ti fa sentire anche apprezzato. Cancro, il tono troppo severo nei tuoi confronti della giornata sta perdendo forza, non è più necessario né utile procedere con guinzaglio così corto. Leone, la congiunzione della Luna e di Venere nel tuo segno rafforza la positività di questo momento. È vero che le circostanze ti mettono di fronte a una sorta di scommessa. Vergine, vari elementi convogliono energie più che favorevoli nella sfera legata al lavoro. Si tratta di qualcosa che è difficile identificare. Bilancia, prova a considerare la giornata come una sorta di sogno ad occhi aperti, un gioco visionario. Scorpione, per te l'immagine pubblica e il potere che ne ricavi sono sicuramente importanti, anche se spesso non lo dai a vedere. Sagittario, continua a essere favorito dal cielo, in questi giorni ancora di più si moltiplicano le circostanze fortunate e piacevoli che ti consentono di rendere la giornata soddisfacente. Capricorno, ora inizi a capire come prendere la situazione complessa che i pianeti ti hanno costruito tutto attorno a te, ti senti molto penalizzato. Acquario, c'è qualcosa di particolarmente dinamico nella configurazione odierna, le circostanze sono favorevoli e una tua maggiore esposizione personale. Pesci, per finire, che sia quella la tua intenzione o no, nel lavoro a strada che devi percorrere sempre più spianata e potresti senza colpo ferire. Vai ancora, andiamo avanti, veniamo adesso alle altre notizie che abbiamo. Dunque, c'è la televisione su Rai 1 alle 21, c'è Svizzera Bosnia calcio su Rai 2, Providence Falls su Rai 3, Overland su Rete 4 quarto grado, su Canale 5 Montmartre, scusate, su Italia 1 Sarabanda Celebrity, sulla 7 Piazza Pulita, su TV 8 Tutti contro lui, su Telenove Sinceramente Persia con Valentina Persia, spettacolo comico. E ancora chiudiamo con le comunicazioni di servizio, va bene, andiamo subito con Di Paolo Arredamenti, Grandi Marche, Consiglio Architetto, siamo a Teramo, Bellante, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, e lo shop online indirizzo dipaolotrade.it. Cosa avevamo sicuramente parlando sull'amica Radio Amica Internazionale, il momento naturalmente di Hitmania Show, c'è soltanto le canzoni per l'estate 2026, i nostri festival, grandi concorsi Radio Amica, una foto per l'estate, partecipare è semplice. Andiamo con la raccolta porta a porta, oggi è giovedì 18 di giugno, mamma mia, giugno se ne va. Oggi cosa va? Va carta e cartone stasera, dopo le 20 sotto il portone di casa, carta e cartone. La notte è fatta per amare, sognare, stanotte fai l'amore, dove nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. È vero, la carriera ci serve, il divertimento occorre, quello che volete, ma i figli occorrono anche. Perché il cane un domani non ti potrà fare niente, il cane che porti con te pensando che sia tuo figlio e gli pulisci di tutto. Va bene, andiamo oltre, andiamo. Web radio all'indirizzo radioamicainternational.it. Dunque portaci con te in ogni parte del mondo, radioamicainternational.it, anche al Central Park di New York, perché no, ma anche a Londra, Celebrity, vabbè. Dunque, signori, ci siamo, ci diamo qui, grazie per l'ascolto, ci sentiamo nelle prossime edizioni, a più tardi, grazie. Ok, adesso musica, Hitmania Show in arrivo, prego.

0: Radio Amica International. Tanta voglia di cantare.
1: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, a cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Santa.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene, dunque allora signori ci siamo, la buona giornata a tutti da parte di Marco Marco, tante notizie oggi. Del nostro nostro notiziario del giorno, primissima, eccetera. Giovedì 18 giugno, oggi è giovedì 18 giugno 2026, si festeggiano Gregorio e Barbarigo, il segno più del giorno, il segno dello Scorpione. Parleremo più tardi di queste notizie. USA e Iran intese 14 punti, domani si firma, credo che Trump abbia già firmato, lo chiameremo accordo Trump, dice l'americano, il presidente americano, appunto Trump. Concluso intanto il G7, oggi domani la firma in Svizzera, dall'America 300 miliardi a Teheran che rinuncia al nucleare, Meloni la pace con Donald, abbiamo entrambi un carattere forte però siamo sempre amici, le stoccate a Vannacci generale. E poi ancora oggi le esequie a Ruini, a San Pietro, l'addio con la messa detta appunto dal Santo Padre. E ancora Leone 14esimo, chiaramente chi è Ruini, un pastore senza etichette, difendeva i valori con realismo. E ancora vediamo un'altra notizia, nel centro di Roma, giungla de ors, evasione e anarchia dei tavolini, 4 su 10 non pagano il poco dovuto. Big Tech, allarme di Mattarella, intelligenza artificiale in mano a pochi, non può andare avanti così, bisogna regolamentare. L'ok al modello Albania, rimpatri, l'Europa dà ragione all'Italia, Fratelli d'Italia cambia l'Unione Europea, finalmente arrivata la firma con l'Europa, ripeto, che dà ragione a Meloni, e quindi adesso cominciano i rimpatri. Il giallo dell'Abruzzo, le sorelle scomparse, proseguono ricerche, si indaga sui cellulari. Ancora la mamma di Sempio ricoverata in ospedale, overdose di tranquillanti, un mese fa rivelò, in tanti mi dicono ucciditi. E per lo sport, clamoroso quello che stiamo per dire, ma vero. Dunque l'angolana scompare dal campionato di calcio in eccellenza per una sorta di fallimento, insomma non hanno pagato qualcosa di pochissimo, nessuno ha messo i soldini, per cui praticamente c'è stato questo addio. La notizia sembra una cosa come dire normale, ma tanto normale non è, nel senso che l'angolana ha sempre fatto super campionati, no? E adesso ritrovarsi in queste condizioni con la liquidazione giudiziale per uno stato di insolvenza, quando si dimostra l'incapacità dell'azienda di poter pagare, cioè una cosa veramente orribile per una società come appunto l'angolana, che ha fatto sempre grossi campionati ed ha un parco giovanile niente male. Vabbè, dunque sono cose che accadono, e se in eccellenza si aprono due posti liberi, uno per la Sant'Egidiese che è andata in Serie D e l'altra per l'angolana, che invece abbiamo detto per fallimento va via. E ancora primissima, allora possiamo andare subito dandoci una botta di energia, cominciamo che forse è meglio. Dunque sentiamo.
2: Mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Mamma.
1: Giovedì 18 di giugno 2026, vola il tempo, signori, è il momento di primissima, prima parte, prego regia, vai.
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene, andiamo subito ad aprire primissima con la musica. Che tipo di musica va questa settimana? Hitmania Show, cioè le canzoni che hanno parteciperanno al super concorso ideato da Radio Mica International, il tormentone, anzi il super tormentone dell'estate 2026, con la condivisione di chi ci ascolta e chiaramente che dovrà votare e inviare la canzone preferita al 335-6564-507. Ci basta solo il titolo della canzone e vai. Dunque, Scialera Sirenetta da Riccardo Tortoletto Lido, sulla parte al centro chiaramente di Tortoletto Lido, dunque ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, backfood music, una stagione piena di eventi musicali. E ancora, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica International. Su Radio Mica la novità musicale del momento, Bangaranga di Dara, che continua ancora. Bentornate estate, Gardelido è aperto, sempre aperto, Tortoletto Lido, lungomare sirene, ristorante pizzeria con terrazza sul mare. E ancora, tra poco la massima del giorno, ci siamo, un bel caffè chiaramente al 900 Caffè in Galleria, un caffè che sta bene di mattina, a pranzo, anzi dopo pranzo e pomeriggio, perché no? Sempre vai!
2: Diamo un tocco alle nostre serate. 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza,
1: Ok, bene così. Dunque andiamo con la massima del giorno: l'altruismo e il rimorso dell'egoismo. Dagli un po'. Va bene, dunque ci siamo. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama il 346-04-00972. A Radio Mica c'è una parte orchestrale molto importante, rilevante. Quella di Mica si chiama appunto Ossigeno Puro. La canzone orchestrale C'era una volta il West dirige il grande maestro Ennio Morricone. Sarà un'estate, lo diciamo subito, bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Mica International. Adesso andiamo con le notizie importanti, siamo ad un passo dal notiziario del giorno, al tempo che farà quest'oggi, eccetera, c'è bel tempo, pieno di sole, caldo, vai!
2: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene così. Dunque, super tormentone estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp al 335-6564-507. E ancora di Sante Mobili Arredi, versionale 5 San Nicolò Tordino. Trova qui l'arredamento unico per la tua casa, più facile di quanto pensi. Nero di Seppia, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari al telefono 348 53 88 978. Prenota. La canzone più più della settimana. Abbiamo fatto un omaggio al Messico, che è una delle tre nazioni che ospita il mondiale di calcio. La cucaraccia, e vai fino alla fine del campionato di calcio del mondiale. Vabbè, al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi un assaggino di prima la colazione, poi un assaggino di prima, una serata speciale, insomma 900. E ancora Radio Amica International, scusate, Radio Amica International, l'unica radio in città, amala. Bene, siamo arrivati al meteo del giorno con il Gardel Lido. Sentiamo un po', prego regia, vai.
2: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardel Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardel Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardel Lido, ristorante e pizzeria al telefono 0861 78 77 02, Lungomare Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene, allora andiamo avanti con il tempo che farà quest'oggi, giovedì 18 di giugno 2026. Tra le altre cose, stasera c'è la partita alle 21, Svizzera-Bosnia, mondiale di calcio. Va bene, ieri brutta partita del Portogallo, mamma mia, sembrava l'Italia, sembrava che giocasse l'Italia, stessa situazione, senza voglia di giocare, senza voglia di fare un'azione offensiva, mamma mia, giocavano da seduti, non da fermi, da seduti. Vabbè, dunque il tempo che farà: un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile, assolato ovunque, zero termico intorno ai 4000 metri, mare poco mosso, venti deboli, temperature in rialzo. L'Aquila più 15 più 30, Sulmona più 17 più 33, Pescara più 21 più 32, Chieti più 19 più 31, Teramo più 20 più 33, mamma mia, oggi è la città più calda d'Abruzzo e Teramo. Giulianova più 21 più 31, Roccaraso più 13 più 25, Martinsicuro più 22 più 31, San Vito del Tronto più 21 più 32. Perfetto, siamo arrivati al momento con questo 18 di giugno 2026, il momento dei giorni. Dunque siamo arrivati al giorno numero 169 dell'anno 2026, alla fine ne mancano esattamente 196, scusate. Il sole è sorto alle 5:25, tramonterà questa sera alle 20:37. Va bene così? Perfetto. Vabbè, dunque, signori, ci siamo. Il momento del notiziario del giorno, due cose, due importanti, e poi via subito con tutte le notizie che abbiamo per voi. Perfetto, questa è Radio Amica International. Buona giornata a tutti, che sia una giornata fantastica. Oh, tra le altre cose, ferma tutti. Oggi iniziano gli esami e questi ragazzi sono bravissimi come ogni anno, con l'aiuto di Radio Amica, nel senso che vi diciamo che sarete promossi tutti, e così sarà, tutti promossi alla grande. Voi sforzatevi però un pochino, mi raccomando. Vabbè, vai.
2: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito allora col notiziario del giorno di oggi, giovedì 18 giugno 2026, San Gregorio Barbarico. Dunque il segno più dell'oroscopo è il segno dello Scorpione. Andiamo con le notizie. Hormuz, uranio e fondi, l'accordo USA-Iran, a Teheran andranno 300 miliardi di dollari. Il patto prevede lo stop al conflitto, la riapertura dello stretto, via le sanzioni, stop al programma nucleare, entro domani, venerdì, la firma. Sembrerebbe però che Trump abbia già firmato. Fine delle operazioni militari anche in Libano, il negoziato da chiudere entro 60 giorni, Trump criticato dai repubblicani. Un'intesa solo per questioni urgenti che per gli USA ha il sapore della resa. Bisognava arrivare più presto a una firma, ci si è arrivati, e Trump difende l'intesa, ma siamo pronti a bombardare se l'Iran non rispetterà gli impegni. Il Telecom battezza l'accordo col proprio nome, dice che va oltre gli obiettivi prefissati, la scadenza dei 60 giorni non è inderogabile, però già minaccia l'Iran in caso di violazione. Il presidente americano, con la nuova leadership di Teheran, è possibile parlare di un cambio di regime. 4 mesi di guerra, nessun risultato, Donald ha risolto i problemi creati da lui. Da Hormuz nucleare, prima del conflitto le criticità erano le stesse, adesso siamo tornati al punto di partenza. L'economia mondiale non ha accusato il colpo, inflazione, energia e costo del denaro hanno subito conseguenze modeste. Si pensava davvero che ci si sprofondasse, invece no, abbiamo saputo reagire. E ancora, Meloni, pace con Trump e la stoccata a Vannacci, non si vince con l'alchimia. Colloquio in hotel col presidente americano, abbiamo un carattere forte ma entrambi difendiamo gli interessi nazionali. La rottura col generale, lui a chiamarsi fuori, prudenza sull'accordo con l'Iran, vedremo come va nei prossimi 60 giorni. In Ucraina un mediatore europeo, ma non di un grande paese. E ancora, via un'altra notizia. Crosetto insiste sul prestito militare europeo, se non c'è posticipiamo gli investimenti. Il ministro di difesa al question time, in ordine con gli impegni NATO sul SAF, decide il MEF. Le armi americane per Kiev, non aderiamo. Su Vannacci disse Salvini cosa ne penso. E ancora Mattarella, intelligenza artificiale in mano a pochi, questo non va bene, la UE passi a decisioni concrete, l'Europa praticamente. Monito sulle big tech, protagoniste del nuovo disordine internazionale, pretendono di travolgere le regole. Per il capo dello Stato c'è un palese problema di sovranità e comunque le regole bisogna che ci siano. Il 99% del mondo è mero utilizzatore di nuove tecnologie e pochi riescono a intervenire, questa tendenza va invertita. L'allarme della presidente della BCE Lagarde, vulnerabile, dipendente dagli USA, affrontiamo una marea. L'incontro con Re Felipe di Spagna, da parte di Mattarella, il presidente portoghese sicuro, l'Europa deve compiere un salto di qualità. Equo compenso, l'appello di Baracchini, facilitare gli accordi editori piattaforme. Il governo lavora per una norma europea che rovesci l'onere della prova sull'uso dei contenuti informativi per sviluppare l'intelligenza artificiale. E ancora andiamo avanti. Dunque, migranti, sì, le nuove regole europee sono entrate in vigore da ieri. Fratelli d'Italia, un provvedimento storico, via libera del Parlamento europeo, la svolta sui rimpatri con 418 voti a favore. Meloni, l'Europa segue la strada tracciata al governo col patto in Albania. Asse fra popolari, conservatori e sovranisti, ma sì, è arrivato anche al placet dei riformisti. Per gli stranieri l'obbligo di lasciare subito l'Unione Europea se non hanno diritto all'asilo e di lavorare con le autorità. E la maggioranza Giorgia, i diritti umani sono tutelati. La vicepresidente di Fratelli d'Italia del Parlamento, Antonella Sberna, dice Unione Europea, Vannacci, noi ci assumiamo le nostre responsabilità. E ancora per Riccardo Maggi del centro-sinistra, solo una vittoria di Pirro, l'Italia resterà più isolata, dice lui. E ancora caccia la legge in Senato, centro-sinistra l'attacco incostituzionale, ritiratela. L'Islam, riforma antiscientifica, una resa ai cacciatori. Conte pensano agli interessi particolari e non quelli del paese. E il Papa scrive alla Lipu, rispetto per il creato. Il DDL all'esame dell'aula, dubbi anche tra le file della maggioranza e manca il numero legale. Renzi va da Obama al campo largo, senza riformisti non si può vincere. Dopo l'esclusione dalla foto dei leader, l'ex premier Renzi pensa già alla Leopolda. Chi divide la coalizione fa un favore alla Meloni, dice Renzi. Ma se partono così, già che il campo largo è molto ristretto, secondo secondo me non si può vincere con Bonelli, Elis Line e Conte, staremo a vedere, anche se sono super favoriti, assolutamente, la prossima elezione del 2027 sono super favoriti, anche perché poi in Italia c'è sempre la voglia, siamo democratici, siamo in democrazia, quindi abbiamo la voglia di cambiare, però con queste facce qui, boh. Rai al MEF, la scelta di due consiglieri, l'ipotesi Agnes, direttore generale, la mossa di Fratelli d'Italia per sbloccare la riforma polemica per il direttore del TG1 Chiocci, che dice: sono grato alla Meloni. E ancora andiamo avanti, altre notizie. Dunque, Roma, evasione e irregolarità, l'anarchia dei tavolini, 4 su 10 non versano il dovuto. I deorsi si sono moltiplicati dopo il Covid, creando disagio per i residenti. Nel centro storico della capitale occupare il suolo pubblico costa meno di un caffè al giorno. E per chi non paga serve la revoca della licenza. E ancora, insomma, praticamente detto in termini reali e tirando le somme, chiaramente ognuno a Roma fa come si pare, per chi ha un ristorante o un bar. Dunque, l'addio a Camillo Ruini, il cardinale, morto all'età di 95 anni, pastore senza etichette, difendeva con realismo i valori cristiani. Per Fisichella invece guardava i contenuti, non gli schieramenti, col Papa Leone subito una grande intesa. Intanto, come abbiamo già avuto modo di dire, oggi il Papa celebra il funerale a San Pietro, fratello saggio e generoso, un dono che ci ha dato il Signore. E ancora vediamo a Garlasco, la madre di Andrea Sempi è ricoverata in urgenza in ospedale, un overdose di tranquillanti. Daniela Ferrari si è sentita male a casa, è stata portata in ambulanza a pronto soccorso. Non è chiaro se sia stato un tentativo di suicidio o un errore. Il legale di Andrea dimentichi gli attacchi social e spenga tutto. Un mese fa disse: se mi ammazzassi penserebbero che mio figlio è colpevole. In tanti mi scrivono di farlo. La donna ha subito una lavanda gastrica e non è in pericolo di vita. Fu lei a conservare la ricevuta alibi, che poi non è servita a niente. Un anno fa il malore in caserma a Milano e quella domanda sull'amico pompiere. Le contraddizioni raccontate ai carabinieri, la frase shock del marito: hai fatto tu lo scontrino. E ancora, case di comunità, ok, delle regioni, i medici ci lavoreranno per 6 ore. L'impegno settimanale dottore di base per garantire la presenza almeno un camice bianco in ogni struttura. L'accordo raggiunto con l'atto di indirizzo evita il ricorso al decreto legge di urgenza. Spetterà alle singole ASL distribuire i turni per non lasciare vuoti presidi che alleggeriranno il pronto soccorso. Safari dell'orrore a Sarajevo, una foto, un silenziatore, incastrano un pensionato. In casa di uno degli indagati ad Alessandria, per viaggi con caccia all'uomo, spunta l'immagine della trasferta. A inchiodarlo sono state le testimonianze dell'ex compagna e dell'ex moglie. E ieri, quando i carabinieri rossi sono presentati in casa di uno dei 4 indagati per omicidio volontario, aggravato l'inchiesta sui presunti cecchini del weekend a Sarajevo negli anni 90, hanno trovato elementi di riscontro e sospetti. Beh, pensate un po', andavano appunto a Sarajevo, si appostavano sulle colline e poi sparavano sulla gente che passava. È una cosa assurda, abominevole, mamma mia. La Sapienza, l'Università La Sapienza, tra le top mondiali, la prima italiana generalista. Nel QS Ranking del 2027 l'Ateneo Romano risulta migliore per la multidisciplinarità. Bene l'occupazione post laurea, risultati positivi anche per Cattolica, Tor Vergata, Roma 3. Signori, è tutto, adesso andiamo con la pagina locale. 1000 studenti stranieri e canali umanitari per nuove accoglienze, con l'arrivo del palestinese Mansour sale a 493 il numero dei ragazzi provenienti da paesi extraeuropei. Il rettore dice: non escludo altri iscritti. Abbiamo alzato il livello di internazionalizzazione dell'Ateneo Teramano. Bellante a fuoco, un intero campo fotovoltaico, le fiamme partite da Sterpaglia hanno coinvolto un'area di 8 ettari, distrutti centinaia di pannelli a Bellante. E ancora, taser e agenti di polizia locale, il comune non ha più scuse. Con l'emendamento Gatti arriva il via libera dalla regione per dotare il corpo di pistole elettriche. Il capogruppo Corona e Fratelli d'Italia riporta in consiglio la mia proposta, chiedendo anche la bodycam. E ancora, vediamo l'altra notizia. Dunque, capitale del libro, l'evento al Castello di Teramo, presentazione della candidatura. Oltre 200 persone hanno partecipato alla presentazione ufficiale della candidatura di Teramo e le sue valli a capitale italiana del libro 2027, un progetto che coinvolge numerosi comuni e realtà culturali dell'intero territorio teramano. È una buona iniziativa. Prati Tivo e Prato Selva, Finori gestirà gli impianti. Accordo raggiunto tra l'ex custode della Gran Sasso Teramano e la provincia. Una nuova fase, ognuno ha fatto un passo indietro per il bene del territorio. Sì, ma dicono sempre così, tutto a posto. Però, voglio dire, ripartiamo alla grande con i Prati Tivo perché ne ha bisogno. Questa è la domanda. CUP, si aprono i tavoli di confronto, criticità sulla gestione personale alla ASL, i sindacati chiedono l'intervento del prefetto per il CUP, che è molto molto importante, è lì dove andiamo a prenotare le visite, tanto per capirci. Chiusi gli spogliatoi degli operai per la ASL, i locali e comune destinati al personale sono insalubri e inadeguati. La ASL ha disposto il divieto d'uso dei locali di via Orto Agrario, da villa comunale destinata a spogliatoi e servizi igienici per il personale dei servizi manutentivi del comune di Teramo. E ancora andiamo avanti, la discarica a Ergine non si realizzerà. Per il sindaco di Gio Vittorio non c'è pericolo, ma il comune rischia di dover risarcire l'azienda dei Patria e Ferrometalli. I chiarimenti sull'iter, non possiamo porci ora ricorso alla ditta, dovrà farlo l'altra giunta. E ancora vediamo un'altra notizia sul conceneritore, udienza rinviata a ottobre, ricorso dei comuni inviata il 21 ottobre, l'udienza in merito al ricorso del TAR presenta al TAR presentato al comune di Atri contro il conceneritore previsto in località Stracca di Casoli di Atri. Passi avanti per lavori nei porti di Giulianova, De Annuntis, scusate un attimino soltanto, un attimino, dunque andiamo ancora avanti, scusate, dunque passi avanti per i lavori nei porti. D'Annuntis fa il punto sulle opere previste a Giulianova, Roseto e Martinsicuro. Dunque si va verso l'avvio del completamento e la riqualificazione dei porti di Giulianova, Roseto e Martinsicuro. E ancora andiamo avanti, Cerrano, la torre resta chiusa per analisi prima del restauro. La torre di Cerrano a Pineto resterà chiusa al pubblico oggi e domani per consentire attività tecniche e indagini specialistiche. E ancora addio a Moscarini, fu assessore in comune a Civitella, si è spento a 74 anni, ex impiegato, una ditta era stata in giunta col sindaco Ronchi. Parcheggio e pagamento Martinsicuro attivati ma senza segnaletica e controlli, le strisce blu in funzione al 1° giugno devono ancora essere disegnate sul lungomare di Villa Rosa, non sono operativi neppure i 3 ausiliari al traffico incaricati di verificare rispetto agli orari, stalli aumentati da 700 oltre 1000, cresciuto anche le tariffe per gli abbonamenti e i prezzi sono raddoppiati a Martinsicuro. A Sant'Egidio lite nella festa di quartiere, un denunciato all'improvviso spuntano 3 coltelli che poi sono stati sequestrati. Diventa mamma sostenendo l'esame a Martinsicuro, marocchina partorisce dopo gli iscritti per le medie, martedì gli orali, ha sostenuto gli esami iscritti, oggi darà alla luce un figlio col parto cesareo per non perdere l'occasione di conseguire il diploma di scuola media, martedì sosterrà questa volta da neomamma anche la prova di a prova orale. E ancora da oggi ricordo ci sono le prove, gli esami di maturità, va bene, gli esami di stato, chiamatele come volete, vabbè, facciamo un in bocca al lupo, ma tanto saranno tutti promossi, tranquilli. Abusivi nell'abitazione chiusa a Giulianova, denunciati 3 giovani stranieri, sapevano evidentemente che la casa era disabitata ma forse ignoravano che in quell'appartamento sul lungomare Spalato, l'ex sardellificio Bonarrigo, nel settembre dell'anno scorso venne trovata morta la figlia del titolare, aveva 57 anni, il cadavere era in parte mummificato. E ancora andiamo avanti, Caliscendi a Giulianova si accende lo scontro sul via alle nuove costruzioni, Mastro Mauro e Forcellese, evoluzione sostenibile, replicano le critiche del cittadino governante, la nostra giunta nessuna autorizzazione, nel 2014 abbiamo recepito la normativa regionale, al centro della polemica il piano regolatore portuale che consente di realizzare 12 strutture lungo il volo sud, secondo l'accusa i lavori oscuravano la visuale. E ancora vediamo un'altra notizia, liceo Saffo a Roseto, scelta nuova sede, Chelsea all'area dell'ex mattatoio, il consiglio dà il via libera a questa soluzione, il consiglio comunale chiaramente, ma ora servono le verifiche urbanistiche ambientali, bastano i 9 voti della maggioranza, Ciancaione astenuta, sono contrari Petrini e Di Girolamo. Dunque vediamo un'altra notizia, centro rifiuti a Roseto, zona stadio, si riparte con la pulizia e il completamento. Dunque sono ripartiti con operazioni di pulizia dell'area, i lavori per il completamento dei centri di raccolta e riuso dei rifiuti a Roseto dietro lo stadio Fonte dell'Olmo. E ancora polizia locale oggi arriva a Casale dopo il licenziamento dell'altro comandante Grippo a Roseto, il comandante sarà in servizio 6 mesi, incarico dimezzato. Benissimo, dunque signori andiamo adesso a Silvi, contratto di fiume, interventi bloccati, ristagni ed erba alta, i lavori finanziati dalla regione al Cerrà non decollano, i cittadini alvei invasi da zanzare e topi, con il caldo diventa molto molto peggio. È ora che si intervenga, forse anche tardi, bisogna farlo un po' prima. Medici di famiglia, disagi senza soluzioni, a Silvi i pazienti lanciano un nuovo allarme, attese di ore sotto il sole, senza sedie, anziani in grande difficoltà. A Silvi parte il bus per centro infrazione, anche orari serali e il turismo estivo. L'ufficio di informazione turistica di Silvi rende noto l'attivazione per estate del servizio bus urbano diurno e pomeridiano. E ancora, veniamo adesso allo sport, ultimo atto del nostro notiziario del giorno. Va bene, allora cominciamo subito dai mondiali. Messi tripletta e record show, l'Inghilterra doma la Croazia 4-2, doppietta di Harry Kane, Messi trascina l'Argentina segnando 3 gol da urlo contro l'Algeria. Norvegia batte l'Iraq con grande Haaland, Holland, fate voi. Vince anche l'Austria con la Giordania 3-1, oggi in campo Repubblica Ceca e Sudafrica. Alle 21 c'è Svizzera, Bosnia, fa il suo anche, ripeto, l'Inghilterra battendo la Croazia 4-2. Chi invece è andato molto molto male è il Portogallo, una squadra che non vuole giocare a calcio. Ronaldo resta secco, non ha avuto neanche una palla, una ne ha avuta, a momenti faceva gol. I lusitani non vanno oltre il pari contro il Congo, CR7 stecca la prima partita, ma chiaramente perché i compagni non giocavano a calcio, giocavano tranquillamente col tiki-taka, ma col tiki-taka non fai gol. Vabbè, dunque veniamo adesso a Mbappé, Leo Messi e Haaland, i big si prendono la scena a 4 anni dal Qatar, i grandi attaccanti sempre protagonisti in campo, record per l'Argentina, ora si aspettano le prodezze di CR7, Yamal, che sono mancati al momento. Stasera alle 20 c'è gara 4 da finale scudetto di basket tra Venezia e Milano. I Lombardi sono avanti 2-1, con la vittoria metterebbero le mani sul tricolore. Ricordo che col Milano gioca Ricci, che è un teatino di Chieti, va bene, e allenatore invece è un teramano, va bene. Dunque andiamo a poeta, ecco, tanto per capirci, il famoso poeta, Allora veniamo al mercato, calciomercato di Francesco Lecce, avanti insieme fino al 2028, la Juventus su Elmas e l'Inter stringe per Provedel, avanti per altri 2 anni il mister pescarese di Eusebio Di Francesco ha prolungato il suo contratto con Lecce fino al 2028, ma secondo me non poteva andare, non poteva andare diversamente. E allora andiamo ancora avanti, il nuovo Napoli di Allegri riparte anche da Bocca, il difensore non è sul mercato, vuole restare, pensa di poter dare il contributo, e della stessa idea è la società napoletana. Il Cagliari sta per completare il suo primo acquisto di questa sessione estiva di calciomercato, infatti in arrivo il centrocampista dell'Everton Arakiri. Ok, bene, dunque veniamo adesso invece alle altre notizie che abbiamo. Serie C, Faraoni Pescara, si tratta Rebus, Brugman e Bettella, non si sa se resteranno. Il club pescarese lavora per il nuovo, il terzino e anche Letizia verso la conferma. Berardi a un passo al Venezia, nell'operazione potrebbe rientrare Cannavò. E ancora, il Pineto stringe per l'estradetto del Teramo e lui sostituto il partente Postiglione. Però bisogna vedere, lui vorrebbe andare a Pineto in Serie C, ma se poi ci va anche il Teramo, questo è. Va bene, dunque veniamo a invece una notizia bruttissima. Allora leggiamo così come è arrivata la notizia: preso atto della dichiarazione di liquidazione giudiziale della Renato Curia Angolana SRL pronunciata dal Tribunale Pescara, visti gli articoli 16 e 110 delle NOIF, si delibera la revoca della filiazione e la decadenza del tesseramento dei suoi calciatori, che a questo punto sono liberi. Con questo stringato comunicato emesso ieri dalla FIGE, cala il sipario su una società che proprio la stagione scorsa in eccellenza aveva festeggiato i 50 anni di attività. E adesso si aprono davvero, quando ho letto questa notizia sono rimasto senza parole, perché l'Angolana ha sempre dimostrato di avere una grande presidenza, una grande società, chiaramente tutto si poteva pensare che non avesse i soldi, addirittura si parla di un minimo, cioè di 30.000 euro non pagati, cioè siamo ad una sciocchezza per una società di calcio. Vabbè, dunque chi sono le candidate al ritorno in eccellenza? San Buceto e Rosetana. Va bene, allora Sant'Egidiese, Alcasoni interessa la SPAL, Mirino su Maio, Pertosa e Forgione dopo promozione in Serie D, ma non so se Cappellacci si priverà di Dalcason. Dopo ritorno della Sant'Egidiese in Serie D, ora in casa giallorossa si guarda anche al futuro per allestire una squadra competitiva. Il bomber Dalcason interessa moltissimo la SPAL. Si vocifera che gli estensi abbiano prospettato 2 anni di contratto all'attaccante della Sant'Egidiese. Mi piacerebbe tanto rimanere alla Santa, raccontato al Cason, la priorità è la Santa e ne parlerò con la dirigenza, vediamo un po' che succede, ma ci sono tanti altri giocatori della Santa che devono essere ricontattati per il nuovo contratto, per la nuova stagione. È certo che adesso non si scherza più in Serie D, si va a giocare alla grande, vedremo un po' che succede. Perfetto, signori e signori, è tutto, adesso andiamo col momento riservato agli appunti di Radio Amica International. Prego regia, vai.
2: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene, veniamo ai punti di Radio Amica International. Cosa va musicalmente parlando su Radio Amica? È il momento di Hitmania Show, le canzoni dell'estate 2026, solo quelle. Di Sante Mobili Arredi del 1910, l'arredamento in Abruzzo, tranquilli ci pensa Di Sante Mobili Arredi, Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici eccetera, quindi chiama Top Clean. Bene signori, ci siamo, al momento delle notizie riservate a partire dal nostro super festival e concorso del momento, vai.
2: Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.
1: Ok, bene così, dunque siamo arrivati al momento delle notizie riservate, super tormentone estate 2026, un'altra grande iniziativa firmata Radio Amica International. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp al 335 6564 507. Ristorante Arlecchino da Sante, al 347 37 64 271, a Tortoretto Alto, Residence Tortorella, solo base di pesce. Ristorante Arlecchino da Sante, stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Lavalido, mondo risparmio, servizio e qualità con un bar grande e accogliente aperto da lunedì al sabato sempre, e poi naturalmente un pieno di benzina, gasolio e gasauto, visto che adesso costa anche meno, eh. Vabbè, dunque, visto la pace che c'è, scoppiata la pace in tra Iran e Stati Uniti, speriamo bene. Bene signori, oggi giovedì 18 di giugno, stasera va Carta e Cartone dopo le 20 sotto il portone di casa, Carta e Cartone, tra poco l'angolo a fortuna, perché essendo giovedì si torna a giocare alla grande. Andiamo con Casa Delfico, prenotatevi per questa settimana, per le belle serate della settimana a Casa Delfico, vai.
3: This is how we do it, it's Friday.
2: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con palottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene, veniamo subito adesso al momento riservato chiaramente alla fortuna, concorso numero 97, stasera in palio per i 6 180 milioni 800 mila euro. E vai, dunque, veniamo adesso al gioco dell'otto, rote scelte Genova e Milano, numeri consigliati 6 8 13, abbinati al 41 e 42, ripeto 6 8 13, abbinati al 41 e 42, su Genova e Milano. Su Palermo e Roma 82 84 89, abbinati al 55 56, ripeto 82 84 89, abbinati al 55 56. Su Palermo e Roma buona fortuna. Tra poco le farmacie di turno e le canzoni sotto l'ombrellone, ombrelloni aperti, estate piena naturalmente, e la radiolina sotto l'ombrellone, pian pianino, vai, sentiamo musica.
2: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica Internazionale le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone, solo su Radio Mica Internazionale.
1: Perfetto, bene, allora, veniamo adesso naturalmente alle farmacie di turno. Dunque andiamo con Teramo Città, farmacie del corso, corso San Giorgio Teramo, aperto questo giugno, questa notte fino a domani mattina ore 9, a Mocione Bellante Antonelli, ad Atri Pepe, Pinete Silvi, Sant'Antonio, via Sant'Antonio 26 Silvi, a Giulia Nova, farmacia del Vomano, Valvibrata di Matteo Sant'Egidio, Roseto d'Amore, a Montefino, farmacia Montefino, a Castellisola Savini Tossicia, a Montorio farmacia della piazza Piazza Rossini Montori, a Campi Marozzi, corso Umberto Campi, Teramo Città, farmacia del corso, corso San Giorgio, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina alle 9, domani, ripeto, è venerdì 25 di luglio, arriva la notte dei serpenti, a Teramo arriva anche prima, perché penso dal 4 al 19 ci siano le prove tra l'Ipogeo e Piazza Marte Libertà, va bene, quindi avremo un'estate musicale ad alta tensione con il maestro Enrico Melozzi. Le super classifiche adesso, sentiamo, vai, con Sosta Gustosa, prego.
2: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così. Dunque, siamo arrivati alla Radio Mica Internazionale 48, complimenti. Bene, andiamo ancora avanti perché abbiamo le super classifiche della settimana. Oggi tocca ai dischi, più venduto 883, La dura legge del gol, è un vinile rimesso in circolazione, richiestissimo, che torna al primo posto. Pensate un po', complimenti agli 883 e a Max Pezzali. Al secondo posto Pink Floyd, Hot Tracks. Al terzo Michael Jackson, la sua Thriller. Al quarto Paul McCartney, questo è il disco nuovo, si chiama The Boys, Dangham Lane. Al quinto Sal Da Vinci, Per Sempre Sì. Al sesto Geolie, Tutto è Possibile. Al settimo posto l'Oriente Star con Expedition 33. all'ottavo Evanescence Sanctuary. Ok, perfetto, sono i dischi più venduti la settimana, ma colpisce l'883 in testa con la dura legge del gol. Alla radio al primo posto Madonna Sabrina Carpenter, Bring Your Love, è una canzone che merita, davvero sono bravi, bella canzone. Al secondo Giovanotti Alfa, Buon Vento. Al terzo Pinguini Tattici Nucleari, Sorri Scusa Lo Siento. Al terzo Gaia, Bossa Nostra. Al quarto Safe, Buona Domenica. Al quinto Francesco Gabbani, Summer Funk. Al sesto Merke, Cremonc The Colors con Partenope insieme a Serena Brancale. Al ottavo posto Harry Styles. Al nono c'è Talk To You dei 54 Ultra. E al decimo posto Lady Gaga e Deci con Runway. Perfetto, beh, insomma una super classifica che vede al momento al primo posto Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Va bene signori, ci siamo, chiusura di primissima con l'oroscopo e programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, non potete scappare, siete qui collegati su con Radio Amica International. Buona estate a tutti, riparatevi dal caldo nelle ore più calde della giornata, scusate il gioco di parole, ma è così, vai, sentiamo.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over. Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, dunque ci siamo signori, siamo arrivati al momento dell'oroscopo del giorno, giovedì 18 giugno. Oriente, anche per oggi puoi continuare a cavalcare la carta del gioco e del divertimento, puntando su quelle attività che fanno leva sul piacere. Toro, la giornata attinge alle tue energie più profonde, come se desse voce a qualcosa di ancestrale, profondamente radicato in te. Gemelli, il clima nel quale sei immerso è particolarmente accogliente e caldo nei tuoi confronti, il che ti fa sentire anche apprezzato. Cancro, il tono troppo severo nei tuoi confronti della giornata sta perdendo forza, non è più necessario né utile procedere con guinzaglio così corto. Leone, la congiunzione della Luna e di Venere nel tuo segno rafforza la positività di questo momento, è vero che le circostanze ti mettono di fronte a una sorta di scommessa. Vergine, vari elementi convogliono energie più che favorevoli nella sfera legata al lavoro. Si tratta di qualcosa che è difficile identificare. Bilancia, prova a considerare la giornata come una sorta di sogno ad occhi aperti, un gioco visionario. Scorpione, per te l'immagine pubblica e il potere che ne ricavi sono sicuramente importanti, anche se spesso non lo dai a vedere. Sagittario, continua ad essere favorito dal cielo, in questi giorni ancora di più si moltiplicano le circostanze fortunate e piacevoli che ti consentono di rendere la giornata soddisfacente. Capricorno, ora inizi a capire come prendere la situazione complessa che i pianeti ti hanno costruito tutto attorno a te, ti senti molto penalizzato. Acquario, c'è qualcosa di particolarmente dinamico nella configurazione odierna, le circostanze sono favorevoli e una tua maggiore esposizione personale. Pesci, per finire, che sia quella la tua intenzione o no, nel lavoro a strada che devi percorrere sempre più spianata e potresti senza colpo ferire. Vai ancora, andiamo avanti, veniamo adesso alle altre notizie che abbiamo. Dunque c'è la televisione su Rai 1 alle 21, c'è Svizzera Bosnia calcio, su Rai 2 Providence Falls, su Rai 3 Overland, su Rete 4 Quarto Grado, su Canale 5 Montmartre, scusate, su Italia 1 Sarabanda Celebrity, sulla 7 Piazza Pulita, su TV 8 8 tutti contro lui. Su Telenove, sinceramente, Persia con Valentina Persia, spettacolo comico. E ancora chiudiamo con le comunicazioni di servizio, va bene, andiamo subito con Di Paolo Arredamenti, Grandi Marche, consigli architetto. Siamo a Teramo, Bellante, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, e lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Cosa va musicalmente parlando sull'amica Radio Amica Internazionale? Il momento naturalmente di Hitmania Show, c'è soltanto le canzoni per l'estate 2026. I nostri festival, grandi concorsi Radio Amica, una foto per l'estate, partecipare è semplice. Andiamo con la raccolta porta a porta. Oggi è giovedì 18 di giugno, mamma mia, giugno se ne va. Oggi cosa va? Va Carta e Cartone stasera, dopo le 20, sotto il portone di casa Carta e Cartone. La notte è fatta per amare, sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. È vero, la carriera ci serve, il divertimento occorre, quello che volete, ma i figli occorrono anche. Perché il cane un domani non ti potrà fare niente, il cane che porti con te pensando che sia tuo figlio e gli pulisci di tutto. Va bene, andiamo oltre, andiamo. Web radio all'indirizzo radioamicainternational.it. Dunque portaci con te in ogni parte del mondo, radioamicainternational.it, anche al Central Park di New York, perché no, ma anche a Londra, celebrity. Vabbè, dunque signori, ci siamo, ci diamo qui, grazie per l'ascolto, ci sentiamo nelle prossime edizioni, a più tardi, grazie.

0: potrai sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Pubblicità. Fermo così, sei sintonizzato su Radio Amica.

Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile.

0: mobile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo. Così se muovo le labbra senti solo frasi mute, ci odieremo con una goccia di rispetto.

colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.

fare tardi questa notte, con lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

Dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, cessante.

La vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole,

E Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

come stai? Come va? C'è qualcuno che ti aiuta col trasloco? Quando ti sistemi, mandami una foto.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-654-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Localizzazione a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene, dunque allora signori ci siamo, una buona giornata a tutti da parte di Marco Marco, tante notizie oggi. Del nostro nostro notiziario del giorno, primissima, eccetera. Giovedì 18 giugno, oggi è giovedì 18 giugno 2026, si festeggiano Gregorio e Barbarigo, il segno più del giorno, il segno dello Scorpione. Parleremo più tardi di queste notizie. USA e Iran intese 14 punti, domani si firma, credo che Trump abbia già firmato, lo chiameremo accordo Trump, dice l'americano, il presidente americano, appunto Trump. Concluso intanto il G7, oggi domani la firma in Svizzera, dall'America 300 miliardi a Teheran che rinuncia al nucleare, Meloni la pace con Donald, abbiamo entrambi un carattere forte, però siamo sempre amici, le stoccate a Vannacci generale. E poi ancora oggi le esequie a Ruini, a San Pietro, l'addio con la messa detta appunto dal Santo Padre. E ancora Leone 14esimo, chiaramente chi è Ruini, un pastore senza etichette, difendeva i valori con realismo. E ancora vediamo un'altra notizia, nel centro di Roma, giungla de Ors, evasione e anarchia dei tavolini, 4 su 10 non pagano il poco dovuto. Big Tech, allarme di Mattarella, intelligenza artificiale in mano a pochi, non può andare avanti così, bisogna regolamentare. L'ok al modello Albania, rimpatri, l'Europa dà ragione all'Italia, Fratelli d'Italia, cambiare l'Unione Europea, finalmente arrivata la firma con l'Europa, ripeto, che dà ragione a Meloni, e quindi adesso cominciano i rimpatri. Il giallo dell'Abruzzo, le sorelle scomparse, proseguono ricerche, si indaga sui cellulari. Ancora la mamma di Sempio ricoverata in ospedale, overdose di tranquillanti, un mese fa rivelò, in tanti mi dicono ucciditi. E per lo sport, clamoroso quello che stiamo per dire, ma vero, dunque l'angolana scompare dal campionato di calcio in eccellenza per una sorta di fallimento, insomma, non hanno pagato qualcosa di pochissimo, nessuno ha messo i soldini, per cui praticamente c'è stato questo addio. La notizia sembra una cosa come dire normale, ma tanto normale non è, nel senso che l'angolana ha sempre fatto super campionati, no? E adesso ritrovarsi in queste condizioni con la liquidazione giudiziale per uno stato di insolvenza, quando si dimostra l'incapacità dell'azienda di poter pagare, cioè una cosa veramente orribile per una società come appunto l'angolana, che ha fatto sempre grossi campionati ed ha un parco giovanile niente male. Vabbè, dunque sono cose che accadono, e se in eccellenza si aprono due posti liberi, uno per la Sant'Egidiese che è andata in Serie D e l'altra per l'angolana, che invece abbiamo detto per fallimento va via. E ancora primissima, allora possiamo andare subito dandoci una botta d'energia, cominciamo che forse è meglio. Dunque sentiamo.
2: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.
1: Giovedì 18 di giugno 2026, vola il tempo, signori, è il momento di primissima, prima parte, prego regia, vai.
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene, andiamo subito ad aprire primissima con la musica. Che tipo di musica va questa settimana? Hitmania Show, cioè le canzoni che hanno parteciperanno al super concorso ideato da Radio Mica Internazionale, il tormentone, anzi il super tormentone dell'estate 2026, con la condivisione di chi ci ascolta e chiaramente che dovrà votare e inviare la canzone preferita al 335-6564-507. Ci basta solo il titolo della canzone e vai. Dunque, Chalet la Sirenetta da Riccardo Tortoletto Lido, sulla parte al centro chiaramente di Tortoletto Lido. Dunque, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasti integrale, back food music, una stagione piena di eventi musicali. E ancora, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Mica International. Su Radio Mica, la novità musicale del momento, Bangaranga di Dara, che continua ancora. Bentornata estate, Gardelido è aperto, sempre aperto, Tortoletto Lido, lungomare sirena, ristorante pizzeria con terrazza sul mare. E ancora, tra poco, la massima del giorno, ci siamo, un bel caffè, chiaramente al 900 Caffè in Galleria, un caffè che sta bene di mattina, a pranzo, anzi dopo pranzo e pomeriggio, perché no? Sempre vai!
2: Diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a menù fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza,
1: Ok, bene così. Dunque, andiamo con la massima del giorno: l'altruismo e il rimorso dell'egoismo. Dagli un po'. Va bene, dunque, ci siamo. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2025-2026, corso strumentali, però forte, canto lirico, canto pop. Chiama il 346-04-00972. A Radio Mica c'è una parte orchestrale molto importante, rilevante. Quella di Mica si chiama appunto Ossigeno Puro. La canzone orchestrale C'era una volta il West, dirige il grande maestro Ennio Morricone. Sarà un'estate, lo diciamo subito, bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti. Un'estate italiana, un'estate con Radio Mica Internazionale. Adesso andiamo con le notizie importanti. Siamo ad un passo dal notiziario del giorno, al tempo che farà quest'oggi, eccetera, eccetera. Bel tempo, pieno di sole, caldo, vai.
2: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene così. Dunque, super tormentone estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp al 335-6564-507. E ancora di Sante Mobili Arredi, versionale 5 San Nicolò Tordino, trova qui l'arredamento unico per la tua casa, più facile di quanto pensi. Nero di Seppia, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido, Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari al telefono 348 53 88 978. Prenota. La canzone più video della settimana, abbiamo fatto un omaggio al Messico, che è una delle tre nazioni che ospita il mondiale di calcio. La cucaraccia, e vai fino alla fine del campionato di calcio del mondiale. Vabbè, al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi un assaggino di prima la colazione, poi un assaggino di prima, una serata speciale, insomma 900. E ancora Radio Amica International, scusate, Radio Amica, dicevamo, Radio Amica International, l'unica radio in città, amala. Bene, siamo arrivati al meteo del giorno con il Gardellido. Sentiamo un po', prego regia, vai.
2: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardellido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardellido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardellido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene, allora andiamo avanti con il tempo che farà quest'oggi, giovedì 18 di giugno 2026. Tra le altre cose, stasera c'è la partita alle 21, Svizzera-Bosnia, mondiale di calcio. Va bene, ieri brutta partita del Portogallo, mamma mia, sembrava l'Italia, sembrava che giocasse l'Italia, stessa situazione, senza voglia di giocare, senza voglia di fare un'azione offensiva, mamma mia, giocavano da seduti, non da fermi, da seduti. Vabbè, dunque il tempo che farà: un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile, assolato ovunque, zero termico intorno ai 4000 metri, mare poco mosso, venti deboli, temperature in rialzo. L'Aquila più 15 più 30, Sulmona più 17 più 33, Pescara più 21 più 32, Chieti più 19 più 31, Teramo più 20 più 33, mamma mia, oggi è la città più calda d'Abruzzo e Teramo. Giulianova più 21 più 31, Roccaraso più 13 più 25, Martinsicuro più 22 più 31, San Vito del Tronto più 21 più 32. Perfetto, siamo arrivati al momento, con questo 18 di giugno 2026, il momento dei giorni. Dunque siamo arrivati al giorno numero 169 dell'anno 2026, alla fine ne mancano esattamente 196, scusate. Il sole è sorto alle 5:25, tramonterà questa sera alle 20:37. Va bene così? Perfetto. Vabbè, dunque, signori, ci siamo. Il momento del notiziario del giorno: due cose, due importanti, e poi via subito con tutte le notizie che abbiamo per voi. Perfetto, questa è Radio Amica International. Buona giornata a tutti, che sia una giornata fantastica. Oh, tra le altre cose, ferma tutti. Oggi iniziano gli esami e questi ragazzi sono bravissimi come ogni anno, con l'aiuto di Radio Amica, nel senso che vi diciamo che sarete promossi tutti, e così sarà, tutti promossi alla grande. Voi sforzatevi però un pochino, mi raccomando. Vabbè, vai.
2: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito allora col notiziario del giorno di oggi, giovedì 18 giugno 2026, San Gregorio e Barbarico. Dunque, il segno più dell'oroscopo è il segno dello Scorpione. Andiamo con le notizie. Hormuz, uranio e fondi, l'accordo USA-Iran, a Teheran andranno 300 miliardi di dollari. Il patto prevede lo stop al conflitto, la riapertura dello stretto, vie le sanzioni, stop al programma nucleare, entro domani, venerdì, la firma. Sembrerebbe però che Trump abbia già firmato. Fine delle operazioni militari anche in Libano, il negoziato da chiudere entro 60 giorni, Trump criticato dai repubblicani. Un'intesa solo per questioni urgenti che per gli USA ha il sapore della resa. Bisognava arrivare più presto a una firma, ci si è arrivati, e Trump difende l'intesa, ma siamo pronti a bombardare se l'Iran non rispetterà gli impegni. Il Telecom battezza l'accordo col proprio nome, dice che va oltre gli obiettivi prefissati, la scadenza dei 60 giorni non è inderogabile, però già minaccia l'Iran in caso di violazione. Il presidente americano, con la nuova leadership di Teheran, è possibile parlare di un cambio di regime. 4 mesi di guerra, nessun risultato, Donald ha risolto i problemi creati da lui. Da Hormuz al nucleare, prima del conflitto le criticità erano le stesse, adesso siamo tornati al punto di partenza. L'economia mondiale non ha accusato il colpo, inflazione, energia e costo del denaro hanno subito conseguenze modeste. Si pensava davvero che ci si sprofondasse, invece no, abbiamo saputo reagire. E ancora, Meloni pace con Trump e la stoccata a Vannacci, non si vince con l'alchimia. Colloquio in hotel col presidente americano, abbiamo un carattere forte ma entrambi difendiamo gli interessi nazionali. La rottura col generale, lui a chiamarsi fuori, prudenza sull'accordo con l'Iran, vedremo come va nei prossimi 60 giorni. In Ucraina un mediatore europeo, ma non di un grande paese. E ancora vediamo un'altra notizia. Crosetto insiste sul prestito militare europeo, se non c'è posticipiamo gli investimenti. Ministro della difesa al question time, in ordine con gli impegni NATO sul SAF, decide il MEF. Le armi americane per Kiev, non aderiamo. Su Vannacci disse Salvini cosa ne penso. E ancora Mattarella, intelligenza artificiale in mano a pochi, questo non va bene, la UE passi a decisioni concrete, l'Europa praticamente. Monito sulle big tech, protagoniste del nuovo disordine internazionale, pretendono di travolgere le regole. Per il capo dello Stato c'è un palese problema di sovranità e comunque le regole bisogna che ci siano. Il 99% del mondo è mero utilizzatore di nuove tecnologie e pochi riescono a intervenire, questa tendenza va invertita. L'allarme della presidente della BCE Lagarde, vulnerabile, dipendente dagli USA, affrontiamo una marea. L'incontro con Re Felipe di Spagna, da parte di Mattarella, il presidente portoghese sicuro, l'Europa deve compiere un salto di qualità. Equo compenso, l'appello di Baracchini, facilitare gli accordi editori piattaforme. Il governo lavora per una norma europea che rovesci l'onere della prova sull'uso dei contenuti informativi per sviluppare l'intelligenza artificiale. E ancora andiamo avanti. Dunque, migranti, sì, le nuove regole europee sono entrate in vigore da ieri. Fratelli d'Italia, un provvedimento storico, via libera del Parlamento europeo, la svolta sui rimpatri con 418 voti a favore. Meloni, l'Europa segue la strada tracciata al governo col patto in Albania. Asse fra popolari, conservatori e sovranisti, ma sì, è arrivato anche al placet dei riformisti. Per gli stranieri l'obbligo di lasciare subito l'Unione Europea se non hanno diritto all'asilo e di lavorare con le autorità. E la maggioranza Giorgia, i diritti umani sono tutelati. La vicepresidente di Fratelli d'Italia del Parlamento, Antonella Sberna, dice Unione Europea, Vannacci, noi ci assumiamo le nostre responsabilità. E ancora per Riccardo Maggi del centro-sinistra, solo una vittoria di Pirro, l'Italia resterà più isolata, dice lui. E ancora caccia la legge in Senato, centro-sinistra l'attacco incostituzionale, ritiratela. L'Islam riforma antiscientifica, una resa ai cacciatori. Conte pensano agli interessi particolari e non quelli del paese. E il Papa scrive alla Lipu, rispetto per il creato. Il DDL all'esame dell'aula, dubbi anche tra le file della maggioranza e manca il numero legale. Renzi va da Obama al campo largo, senza riformisti non si può vincere. Dopo l'esclusione dalla foto dei leader, l'ex premier Renzi pensa già alla Leopolda. Chi divide la coalizione fa un favore alla Meloni, dice Renzi. Ma se partono così, già che il campo largo è molto ristretto, secondo secondo me non si può vincere con Bonelli, Ellis Line e Conte, staremo a vedere, anche se sono super favoriti, assolutamente la prossima edizione del 2027 sono super favoriti, anche perché poi in Italia c'è sempre la voglia, siamo democratici, siamo in democrazia, quindi abbiamo la voglia di cambiare, però con queste facce qui, boh. Rai al MEF, la scelta di due consiglieri, l'ipotesi Agnes, direttore generale, la mossa di Fratelli d'Italia per sbloccare la riforma polemica per il direttore del TG1 Chiocci, che dice: sono grato alla Meloni. E ancora andiamo avanti, altre notizie. Dunque, Roma, evasione e irregolarità, l'anarchia dei tavolini, 4 su 10 non versano il dovuto, i deorsi si sono moltiplicati dopo il Covid, creando disagio per i residenti. Nel centro storico della capitale occupare il suolo pubblico costa meno di un caffè al giorno, e per chi non paga serve la revoca della licenza. E ancora insomma, praticamente detto in termini reali e tirando le somme, chiaramente ognuno a Roma fa come si pare, per chi ha un ristorante o un bar. Dunque, l'addio a Camillo Ruini, il cardinale, morto all'età di 95 anni, pastore senza etichette, difendeva con realismo i valori cristiani. Per Fisichella invece guardava i contenuti, non gli schieramenti, col Papa Leone subito una grande intesa. Intanto, come abbiamo già avuto modo di dire, oggi il Papa celebra il funerale a San Pietro, fratello saggio e generoso, un dono che ci ha dato il Signore. E ancora vediamo a Garlasco, la madre di Andrea Sempio ricoverata in urgenza in ospedale, un overdose di tranquillanti. Daniela Ferrari si è sentita male a casa, è stata portata in ambulanza a pronto soccorso. Non è chiaro se sia stato un tentativo di suicidio o un errore. Il legale di Andrea dimentichi gli attacchi social e spenga tutto. Un mese fa disse: se mi ammazzassi penserebbero che mio figlio è colpevole. In tanti mi scrivono di farlo. La donna ha subito una lavanda gastrica e non è in pericolo di vita. Fu lei a conservare la ricevuta alibi, che poi non è servita a niente. Un anno fa il malore in caserma a Milano e quella domanda sull'amico pompiere. Le contraddizioni raccontate ai carabinieri, la frase shock del marito: hai fatto tu lo scontrino. E ancora, case di comunità, ok, delle regioni, i medici ci lavoreranno per 6 ore. L'impegno settimanale, dottore di base, per garantire la presenza almeno un camice bianco in ogni struttura. L'accordo raggiunto con l'atto di indirizzo evita il ricorso al decreto legge di urgenza. Spetterà alle singole ASL distribuire i turni per non lasciare vuoti presidi che alleggeriranno il pronto soccorso. Safari dell'orrore a Sarajevo, una foto, un silenziatore, incastrano un pensionato. In casa di uno degli indagati ad Alessandria, per viaggi con caccia all'uomo, spunta l'immagine della trasferta. A inchiodarlo sono state le testimonianze dell'ex compagna e dell'ex moglie. E ieri, quando i carabinieri rossi sono presentati in casa di uno dei 4 indagati per omicidio volontario, aggravato l'inchiesta sui presunti cecchini del weekend a Sarajevo negli anni 90, hanno trovato elementi di riscontro e sospetti. Beh, pensate un po', andavano appunto a Sarajevo, si appostavano sulle colline e poi sparavano sulla gente che passava. È una cosa assurda, abominevole, mamma mia. La Sapienza, l'università La Sapienza, tra le top mondiali, la prima italiana generalista. Nel QS Ranking del 2027 l'Ateneo Romano risulta migliore per la multidisciplinarità. Bene l'occupazione post laurea, risultati positivi anche per Cattolica, Tor Vergata, Roma 3. Signori, è tutto, adesso andiamo con la pagina locale. 1000 studenti stranieri e canali umanitari per nuove accoglienze. Con l'arrivo del palestinese Mansour sale a 493 il numero dei ragazzi provenienti da paesi extraeuropei. Il rettore dice: non escludo altri iscritti. Abbiamo alzato il livello di internazionalizzazione dell'Ateneo Teramano. Belante a fuoco, un intero campo fotovoltaico, le fiamme partite da Sterpaglia hanno coinvolto un'area di 8 ettari, distrutti centinaia di pannelli a Bellante. E ancora, taser e agenti di polizia locale, il comune non ha più scuse. Con l'emendamento Gatti arriva il via libera dalla regione per dotare il corpo di pistole elettriche. Il capogruppo Corona Fratelli d'Italia riporta in consiglio la mia proposta, chiedendo anche la bodycam. E ancora, vediamo l'altra notizia. Dunque, capitale del libro, l'evento al Castello di Teramo, presentazione della candidatura. Oltre 200 persone hanno partecipato alla presentazione ufficiale della candidatura di Teramo e le sue valli a capitale italiana del libro 2027, un progetto che coinvolge numerosi comuni e realtà culturali dell'intero territorio teramano. È una buona iniziativa. Prati Tivo e Prato Selva, Finori gestirà gli impianti. Accordo raggiunto tra l'ex custode, la Gran Sasso Teramano e la provincia. Una nuova fase, ognuno ha fatto un passo indietro per il bene del territorio. Sì, ma dicono sempre così, tutto a posto. Però, voglio dire, ripartiamo alla grande con i Prati Tivo perché ne ha bisogno. Questa è la domanda. CUP, si aprono i tavoli di confronto, criticità sulla gestione personale alla ASL, i sindacati chiedono l'intervento del prefetto per il CUP, che è molto molto importante, è lì dove andiamo a prenotare le visite, tanto per capirci. Chiusi gli spogliatoi degli operai per la ASL, i locali del comune destinati al personale sono insalubri e inadeguati. La ASL ha disposto il divieto d'uso dei locali di via Orto Agrario, da villa comunale destinata a spogliatoi e servizi igienici per il personale dei servizi manutentivi del comune di Teramo. E ancora andiamo avanti, la discarica a Ergine non si realizzerà. Per il sindaco di Gio Vittorio non c'è pericolo, ma il comune rischia di dover risarcire l'azienda dei Patria Ferrometalli. I chiarimenti sull'iter, non possiamo porci ora ricorso alla ditta, dovrà farlo l'altra giunta. E ancora vediamo un'altra notizia sul conceneritore, udienza rinviata a ottobre, ricorso dei comuni inviata il 21 ottobre, l'udienza in merito al ricorso del TAR presentato al comune di Atri contro il conceneritore previsto in località Stracca di Casoli di Atri. Passi avanti per lavori nei porti di Giulianova, De Annuntis, scusate un attimino soltanto, un attimino, dunque andiamo ancora avanti, scusate, dunque passi avanti per i lavori nei porti. D'Annuntis fa il punto sulle opere previste a Giulianova, Roseto e Martinsicuro. Dunque si va verso l'avvio del completamento e la riqualificazione dei porti di Giulianova, Roseto e Martinsicuro. E ancora andiamo avanti, Cerrano, la torre resta chiusa per analisi prima del restauro. La torre di Cerrano a Pineto resterà chiusa al pubblico oggi e domani per consentire attività tecniche e indagini specialistiche. E ancora addio a Moscarini, fu assessore in comune a Civitella, si è spento a 74 anni, ex impiegato, una ditta era stata in giunta col sindaco Ronchi. Parcheggio e pagamento Martinsicuro attivati ma senza segnaletica e controlli, le strisce blu in funzione al 1° giugno devono ancora essere disegnate sul lungomare di Villa Rosa, non sono operativi neppure i 3 ausiliari al traffico incaricati a verificare rispetto agli orari, stalli aumentati da 700 a oltre 1000, cresciuto anche le tariffe per gli abbonamenti e i prezzi sono raddoppiati a Martinsicuro. A Sant'Egidio lite nella festa di quartiere, un denunciato all'improvviso spuntano tre coltelli che poi sono stati sequestrati. Diventa mamma sostenendo l'esame a Martinsicuro, marocchina partorisce dopo gli iscritti per le medie, martedì gli orali, ha sostenuto gli esami iscritti, oggi darà alla luce un figlio col parto cesareo per non perdere l'occasione di conseguire il diploma di scuola media, martedì sosterrà questa volta da neomamma anche la prova di a prova orale. E ancora da oggi ricordo ci sono le prove, gli esami di maturità, va bene, gli esami di stato, chiamatele come volete, vabbè, facciamo un in bocca al lupo, ma tanto saranno tutti promossi, tranquilli. Abusivi nell'abitazione chiusa a Giulianova, denunciati 3 giovani stranieri, sapevano evidentemente che la casa era disabitata ma forse ignoravano che in quell'appartamento sul lungomare Spalato, l'ex sardellificio Bonarrigo, nel settembre dell'anno scorso venne trovata morta la figlia del titolare, aveva 57 anni, il cadavere era in parte mummificato. E ancora andiamo avanti, Cariscendi a Giulianova si accende lo scontro sul via alle nuove costruzioni, Mastro Mauro e Forcellese, Evoluzione Sostenibile, replicano le critiche del cittadino governante, la nostra giunta nessuna autorizzazione, nel 2014 abbiamo recepito la normativa regionale, al centro la polemica il piano regolatore portuale che consente di realizzare 12 strutture lungo il volo sud, secondo l'accusa i lavori oscuravano la visuale. E ancora vediamo un'altra notizia, liceo Saffo a Roseto, scelta nuova sede, Chelsea all'area dell'ex mattatoio, il consiglio dà il via libera a questa soluzione, il consiglio comunale chiaramente, ma ora servono le verifiche urbanistiche e ambientale, bastano i 9 voti della maggioranza, Ciancaglione è astenuto, sono contrari Petrini e Di Girolamo. Dunque vediamo un'altra notizia, centro rifiuti a Roseto, zona stadio, si riparte con la pulizia e il completamento. Dunque sono ripartiti con le operazioni di pulizia dell'area, i lavori per il completamento dei centri di raccolta e riuso dei rifiuti a Roseto dietro lo stadio Fonte dell'Olmo. E ancora polizia locale oggi arriva a Casale dopo il licenziamento dell'altro comandante Grippo, a Roseto il comandante sarà in servizio 6 mesi, incarico dimezzato. Benissimo, dunque signori andiamo adesso a Silvi, contratto di fiume, interventi bloccati, Ristagni ed Erba Alta, i lavori finanziati dalla regione al Cerrà non decollano, i cittadini alvei invasi da zanzare e topi, con il caldo, diventa molto molto peggio. E ora che si intervenga, forse è anche tardi, bisogna farlo un po' prima. Medici di famiglia, disagi senza soluzioni, a Silvi i pazienti lanciano un nuovo allarme, attese di ore sotto il sole, senza sedie, anziani in grande difficoltà. A Silvi parte il bus per centro infrazione, anche in orari serali, e il turismo estivo. L'ufficio di informazione turistica di Silvi rende noto l'attivazione per estate del servizio bus urbano diurno e pomeridiano. E ancora, veniamo adesso allo sport, ultimo atto del nostro notiziario del giorno. Va bene, allora cominciamo subito dai mondiali. Messi tripletta e record show, l'Inghilterra doma la Croazia 4-2, doppietta di Harry Kane, e Messi trascina l'Argentina segnando 3 gol da urlo contro l'Algeria. Norvegia batte l'Iraq con grande Haaland, o Holland, fate voi. Vince anche l'Austria con la Giordania 3-1, oggi in campo Repubblica Ceca e Sudafrica. Alle 21 c'è Svizzera, Bosnia, fa il suo anche, ripeto, l'Inghilterra battendo la Croazia 4-2. Chi invece è andato molto molto male è il Portogallo, una squadra che non vuole giocare a calcio. Ronaldo resta secco, non ha avuto neanche una palla, una ne ha avuta, a momenti faceva gol. I lusitani non vanno oltre il pari contro il Congo, CR7 stecca la prima partita, ma chiaramente perché i compagni non giocavano a calcio, giocavano tranquillamente col tiki-taka non fai gol. Vabbè, dunque veniamo adesso a Mbappé, Leo Messi e Haaland, i big si prendono la scena a 4 anni dal Qatar, i grandi attaccanti sempre protagonisti in campo, record per l'Argentina, ora si aspettano le prodezze di CR7, Yamal, che sono mancati al momento. Stasera alle 20 c'è gara 4 da finale scudetto di basket tra Venezia e Milano. I Lombardi sono avanti 2-1, con la vittoria metterebbero le mani sul tricolore. Ricordo che col Milano gioca Ricci, che è un teatino di Chieti, va bene, e allenatore invece è un teramano, va bene. Dunque andiamo a poeta, ecco, tanto per capirci, il famoso poeta, Allora veniamo al mercato, calciomercato di Francesco Lecce, avanti insieme fino al 2028, la Juventus su Elmas e l'Inter stringe per Provedel, avanti per altri 2 anni. Il mister pescarese di Eusebio Di Francesco ha prolungato il suo contratto con Lecce fino al 2028, ma secondo me non poteva andare diversamente. E allora andiamo ancora avanti, il nuovo Napoli di Allegri riparte anche da Bocca, il difensore non è sul mercato, vuole restare, pensa di poter dare il contributo, e della stessa idea è la società napoletana. Il Cagliari sta per completare il suo primo acquisto di questa sessione estiva di calciomercato, infatti in arrivo il centrocampista dell'Everton Arakiri. Ok, bene, dunque veniamo adesso invece alle altre notizie che abbiamo. Serie C, Faraoni Pescara, si tratta Rebus, Brugman e Bettella, non si sa se resteranno. Il club pescarese lavora per il nuovo, il terzino e anche Letizia verso la conferma. Berardi a un passo al Venezia, nell'operazione potrebbe rientrare Cannavò. E ancora, il Pineto stringe per Alessandretti del Teramo e lui sostituto il partente Postiglione. Però bisogna vedere, lui vorrebbe andare a Pineto in Serie C, ma se poi ci va anche il Teramo, questo è. Va bene, dunque veniamo a invece una notizia bruttissima. Allora leggiamo così come è arrivata la notizia: preso atto della dichiarazione di liquidazione giudiziale della Renato Curi Angolana SRL pronunciata dal Tribunale Pescara, visti gli articoli 16 e 110 delle NOIF, si delibera la revoca della filiazione e la decadenza del tesseramento dei suoi calciatori, che a questo punto sono liberi. Con questo stringato comunicato emesso ieri dalla FIGE, cala il sipario su una società che proprio la stagione scorsa in eccellenza aveva festeggiato i 50 anni di attività. E adesso si aprono davvero, quando ho letto questa notizia sono rimasto senza parole, perché l'Angolana ha sempre dimostrato di avere una grande presidenza, una grande società, chiaramente tutto si poteva pensare che non avesse i soldi, addirittura si parla di un minimo, cioè di 30.000 euro non pagati, cioè siamo ad una sciocchezza per una società di calcio. Vabbè, dunque chi sono le candidate al ritorno in eccellenza? San Buceto e Rosetana. Va bene, allora Sant'Egidiese, Alcason interessa la SPAL, Mirino su Maio, Pertosa e Forgione dopo la promozione in Serie D, ma non so se Cappellacci si priverà di Alcason. Dopo il ritorno della Sant'Egidiese in Serie D, ora in casa giallorossa si guarda anche al futuro per allestire una squadra competitiva. Il bomber d'Alcason interessa moltissimo la SPAL. Si vocifera che gli estensi abbiano prospettato 2 anni di contratto all'attaccante della Sant'Egidiese. Mi piacerebbe tanto rimanere alla Santa, raccontato al Cason, la priorità è la Santa e ne parlerò con la dirigenza, vediamo un po' che succede, ma ci sono tanti altri giocatori della Santa che devono essere ricontattati per il nuovo contratto, per la nuova stagione. È certo che adesso non si scherza più in Serie D, si va a giocare alla grande, vedremo un po' che succede. Perfetto, signori e signori, è tutto, adesso andiamo col momento riservato agli appunti di Radio Amica International. Prego regia, vai.
2: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene, veniamo ai punti di Radio Amica International. Cosa va musicalmente parlando su Radio Amica? È il momento di Hitmania Show, le canzoni dell'estate 2026, solo quelle. Di Sante Mobili Arredi del 1910, il radimento in Abruzzo, tranquilli ci pensa Di Sante Mobili Arredi, Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, eccetera, quindi chiama Top Clean. Bene, signori, ci siamo, al momento delle notizie riservate a partire dal nostro super festival e concorso del momento. Vai!
2: Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335 6564 507, tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.
1: Ok, bene così, dunque siamo arrivati al momento delle notizie riservate. Super tormentone estate 2026, un'altra grande iniziativa firmata Radio Amica International. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp al 335 6564 507. Ristorante Arlecchino da Sante, al 347 37 64 271, a Tortoretto Alto, Residence Tortorella, solo base di pesce. Ristorante Arlecchino da Sante, stazione di servizio EP Fratelli Ciprietti, Giulia Lavarido, mondo risparmio, servizio e qualità, con un bar grande e accogliente aperto da lunedì al sabato sempre, e poi naturalmente un pieno di benzina, gasolio e gasauto, visto che adesso costa anche meno, eh. Vabbè, dunque, visto la pace che c'è, scoppiata la pace in tra Iran e Stati Uniti, speriamo bene. Bene signori, oggi giovedì 18 di giugno, stasera va Carta e Cartone dopo le ore 20 sotto il portone di casa Carta e Cartone. Tra poco l'angolo a fortuna, perché essendo giovedì si torna a giocare alla grande. Andiamo con Casa Delfico, prenotatevi per questa settimana, per le belle serate della settimana a Casa Delfico. Vai. Tiene
2: Istantaneamente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con palottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 42 01. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene, veniamo subito adesso al momento riservato chiaramente alla fortuna, concorso numero 97, stasera in palio per i 6 180 milioni 800 mila euro, e vai. Dunque, veniamo adesso al gioco dell'otto, rotte scelte Genova e Milano, numeri consigliati 6, 8, 13 abbinati al 41 e 42, ripeto 6, 8, 13 abbinati al 41 e 42 su Genova e Milano. Su Palermo e Roma 82, 84, 89 abbinati al 55 e 56, ripeto 82, 84, 89 abbinati al 55 e 56 su Palermo e Roma. Buona fortuna. Tra poco le farmacie di turno e le canzoni sotto l'ombrellone, ombrelloni aperti, estate piena naturalmente, e la radiolina sotto l'ombrellone, pian pianino, vai, sentiamo musica.
2: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone, solo su Radio Amica International.
1: Perfetto, bene, allora veniamo adesso naturalmente alle farmacie di turno. Dunque andiamo con Teramo Città, farmacie del corso, corso San Giorgio Teramo, aperto quest'oggi, questa notte fino a domani mattina ore 9, a Mocione Bellante Antonelli, ad Atri Pepe, Pinete Silvi, Sant'Antonio, via Sant'Antonio 26 Silvi, a Giulia Nova, farmacia del Vomano, Valvibrata di Matteo Sant'Egidio, Roseto d'Amore, a Montefino, farmacia Montefino, a Castellisola Savini Tossicia, a Montorio, farmacia della piazza Piazza Rossini Montori, a Campi Marozzi, corso Umberto Campi, Teramo Città, farmacia del corso, corso San Giorgio, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina alle 9, domani, ripeto, è venerdì 25 di luglio, arriva la notte dei serpenti, a Teramo arriva anche prima, perché penso dal 4 al 19 ci siano le prove tra l'Ipogeo e Piazza Marte Libertà, va bene, quindi avremo un'estate musicale ad alta tensione con il maestro Enrico Melozzi. Le super classifiche adesso, sentiamo, vai, con Sosta Gustosa, prego.
2: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così. Dunque, siamo arrivati a Radio Amica International 48, complimenti. Bene, andiamo ancora avanti perché abbiamo le super classifiche della settimana. Oggi tocca ai dischi, più venduto 883, la dura legge del gol, è un vinile rimesso in circolazione, richiestissimo, che torna al primo posto, pensate un po', complimenti agli 883 e a Max Pezzali. Al secondo posto Pink Floyd, Hot Tracks. Al terzo Michael Jackson, la sua Thriller. Al quarto Paul McCartney, questo è il disco nuovo, si chiama The Boys, Dangham Lane. Al quinto Sal Da Vinci, Per Sempre Sì. Al sesto Joliet, Tutto È Possibile. Al settimo posto l'Oriente Star con Expedition 33. all'ottavo Evanescence Sanctuary. Ok, perfetto, sono i dischi più venduti la settimana, ma colpisce l'883 in testa con la dura legge del gol. Alla radio al primo posto Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, è una canzone che merita, davvero sono bravi, bella canzone. Al secondo Giovanotti Alfa, Buon Vento. Al terzo Pinguini, Tattici Nucleari, Sorri Scusa Lo Siento. Al terzo Gaia, Bossa Nostra. Al quarto Safe, Buona Domenica. Al quinto Francesco Gabbani, Summer Funk. Al sesto Merche, Cremonco e The Colors con Partenope insieme a Serena Brancale. Al ottavo posto Harry Styles, al nono c'è Talk to You dei 54 Ultra e al decimo posto Lady Gaga e Deci con Runway. Perfetto, beh, insomma una super classifica che vede al momento al primo posto Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Va bene signori, ci siamo, chiusura di primissima con l'oroscopo e programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, non potete scappare, siete qui collegati su con Radio Amica International. Buona estate a tutti, riparatevi dal caldo nelle ore più calde della giornata, scusate il gioco di parole, ma è così. Vai, sentiamo.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
4: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano d'Accio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, dunque ci siamo signori, siamo arrivati al momento dell'oroscopo del giorno, giovedì 18 giugno. Oriente, anche per oggi puoi continuare a cavalcare la carta del gioco e del divertimento, puntando su quelle attività che fanno leva sul piacere. Toro, la giornata attinge alle tue energie più profonde, come se desse voce a qualcosa di ancestrale, profondamente radicato in te. Gemelli, il clima nel quale sei immerso è particolarmente accogliente e caldo nei tuoi confronti, il che ti fa sentire anche apprezzato. Cancro, il tono troppo severo nei tuoi confronti della giornata sta perdendo forza, non è più necessario né utile procedere con guinzaglio così corto. Leone, la congiunzione della Luna e di Venere nel tuo segno rafforza la positività di questo momento, è vero che le circostanze ti mettono di fronte a una sorta di scommessa. Vergine, vari elementi convogliono energie più che favorevoli nella sfera legata al lavoro, si tratta di qualcosa che è difficile identificare. Bilancia, prova a considerare la giornata come una sorta di sogno ad occhi aperti, un gioco visionario. Scorpione, per te l'immagine pubblica e il potere che ne ricavi sono sicuramente importanti, anche se spesso non lo dai a vedere. Sagittario, continua ad essere favorito dal cielo, in questi giorni ancora di più si moltiplicano le circostanze fortunate e piacevoli che ti consentono di rendere la giornata soddisfacente. Capricorno, ora inizi a capire come prendere la situazione complessa che i pianeti ti hanno costruito tutto attorno a te, ti senti molto penalizzato. Acquario, c'è qualcosa di particolarmente dinamico nella configurazione odierna, le circostanze sono favorevoli e una tua maggiore esposizione personale. Pesci, per finire, che sia quella la tua intenzione o no, nel lavoro a strada che devi percorrere sempre più spianata e potresti senza colpo ferire. Vai ancora, andiamo avanti, veniamo adesso alle altre notizie che abbiamo. Dunque c'è la televisione su Rai 1 alle 21, c'è Svizzera Bosnia calcio, su Rai 2 Providence Falls, su Rai 3 Overland, su Rete 4 Quarto Grado, su Canale 5 Montmartre, scusate, su Italia 1 Sarabanda Celebrity, sulla 7 Piazza Pulita, su TV 8 tutti contro lui, su Telenove sinceramente Persia con Valentina Persia, spettacolo comico. E ancora chiudiamo con le comunicazioni di servizio, va bene, andiamo subito con Di Paolo Arredamenti, Grandi Marche, consiglio di architetto, siamo a Teramo, Bellante, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, lo shop online, indirizzo dipaolotrade.it. Cosa va musicalmente parlando sull'amica Radio Amica Internazionale? Il momento naturalmente di Hitmania Show, c'è soltanto le canzoni per l'estate 2026. I nostri festival, grandi concorsi Radio Amica, una foto per l'estate, partecipare è semplice. Andiamo con la raccolta porta a porta, oggi è giovedì 18 di giugno, mamma mia, giugno se ne va. Oggi cosa va? Va Carta e Cartone stasera dopo le ore 20 sotto il portone di casa Carta e Cartone. La notte è fatta per amare, sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. È vero, la carriera ci serve, il divertimento occorre, quello che volete, ma i figli occorrono anche, perché il cane un domani non ti potrà fare niente, il cane che porti con te pensando che sia tuo figlio e gli pulisci di tutto. Va bene, andiamo oltre, andiamo web radio all'indirizzo radioamicainternational.it. Dunque portaci con te in ogni parte del mondo, radioamicainternational.it, anche al Central Park di New York, perché no, ma anche a Londra, celebrity. Vabbè, dunque signori, ci siamo, ci diamo qui, grazie per l'ascolto, ci sentiamo nelle prossime edizioni, a più tardi, grazie.

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

al mare, un relax da vivere. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo, ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari, prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo, primi a base di pesce, chitarrina, le mongole.

Allora, Arredamenti, Fantastico Showroom, conferme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità del mobile è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo, lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto e se le vuoi veramente bene vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Novalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito.

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover, un'auto Nissan un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piano d'Accio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica e Torneo Giornale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che

0: Bam bam, bambina.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, cessante.

estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria. Al telefono 0861 78 77 02 lungomare.

0: io uffa lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
1: È normale, ma tu non mi fai sentire l'azione, non mi fai mettere una scopuna.
0: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose. Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
1: Corteggiamento,
0: mi manca il corteggiamento.
1: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
0: No, non riesco. No,
1: rilassa, fai un bel respiro.
0: Non riesco.
1: Vieni qua. Dai, facciamo pace, eh.
0: Vabbè, ya.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternational.it. 335-654-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene, dunque allora signori ci siamo, la buona giornata a tutti da parte di Marco Marco, tante notizie oggi. Del nostro nostro notiziario del giorno, primissima eccetera, giovedì 18 giugno, oggi è giovedì 18 giugno 2026, si festeggiano Gregorio e Barbarigo, il segno più del giorno, il segno dello scorpione, parleremo più tardi di queste notizie. USA Iran, intese 14 punti, domani si firma, credo che Trump abbia già firmato, lo chiameremo accordo Trump, dice l'americano, il presidente americano, appunto Trump. Concluso intanto il G7, oggi domani la firma in Svizzera, dall'America 300 miliardi a Teheran che rinuncia al nucleare, Meloni la pace con Donald, abbiamo entrambi un carattere forte però siamo sempre amici, le stoccate a Vannacci generale. E poi ancora oggi le esequie a Ruini, a San Pietro, l'addio con la messa detta appunto dal Santo Padre. E ancora Leone 14esimo, chiaramente chi è Ruini, un pastore senza etichette, difendeva i valori con realismo. E ancora vediamo un'altra notizia, nel centro di Roma, giungla de ors, evasione e anarchia dei tavolini, 4 su 10 non pagano il poco dovuto. Big Tech, allarme di Mattarella, intelligenza artificiale in mano a pochi, non può andare avanti così, bisogna regolamentare. L'ok al modello Albania, rimpatri, l'Europa dà ragione all'Italia, Fratelli d'Italia cambia l'Unione Europea, finalmente arrivata la firma con l'Europa, ripeto, che dà ragione a Meloni, e quindi adesso cominciano i rimpatri. Il giallo dell'Abruzzo, le sorelle scomparse, proseguono ricerche, si indaga sui cellulari. Ancora la mamma di Sempio ricoverata in ospedale, overdose di tranquillanti, un mese fa rivelò, in tanti mi dicono ucciditi. E per lo sport, clamoroso quello che stiamo per dire, ma vero. Dunque l'angolana scompare dal campionato di calcio in eccellenza per una sorta di fallimento, insomma non ha pagato qualcosa di pochissimo, nessuno ha messo i soldini, per cui praticamente c'è stato questo addio. La notizia sembra una cosa come dire normale, ma tanto normale non è, nel senso che l'angolana ha sempre fatto super campionati, no? E adesso ritrovarsi in queste condizioni con la liquidazione giudiziale per uno stato di insolvenza, quando si dimostra l'incapacità dell'azienda di poter pagare, cioè una cosa veramente orribile per una società come appunto l'angolana, che ha fatto sempre grossi campionati ed ha un parco giovanile niente male. Vabbè, dunque sono cose che accadono, e se in eccellenza si aprono due posti liberi, uno per la Sant'Egidiese che è andata in Serie D e l'altra per l'angolana, che invece abbiamo detto per fallimento va via. E ancora primissima, allora possiamo andare subito dandoci una botta di energia, cominciamo che forse è meglio. Dunque sentiamo.
2: Mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Mamma.
1: Giovedì 18 di giugno 2026, vola il tempo, signori, è il momento di primissima, prima parte, prego regia, vai.
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978, è opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene, andiamo subito ad aprire primissima con la musica. Che tipo di musica va questa settimana? Hitmania Show, cioè le canzoni che hanno parteciperanno al super concorso ideato da Radio Mica International, il tormentone, anzi il super tormentone dell'estate 2026, con la condivisione di chi ci ascolta e chiaramente che dovrà votare e inviare la canzone preferita al 335-6564-507. Ci basta solo il titolo della canzone e vai. Dunque, Chalera Sirenetta da Riccardo Tortoletto Lido, sulla parte al centro chiaramente di Tortoletto Lido, dunque ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, back food music, una stagione piena di eventi musicali. E ancora, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica International. Su Radio Mica la novità musicale del momento, Bangaranga di Dara, che continua ancora. Bentornata estate, Gardelido è aperto, sempre aperto, Torto e Torido, Lungomare Sirene, ristorante pizzeria con terrazza sul mare. E ancora, tra poco la massima del giorno, ci siamo, un bel caffè chiaramente al 900 Caffè in Galleria, un caffè che sta bene di mattina, a pranzo, anzi dopo pranzo e pomeriggio, perché no? Sempre vai!
2: Diamo un tocco alle nostre serate. 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza,
1: Ok, bene così. Dunque andiamo con la massima del giorno: l'altruismo e il rimorso dell'egoismo. Dagli un po'. Va bene, dunque ci siamo. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2025-2026, corso strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama il 346-04-00972. A Radio Mica c'è una parte orchestrale molto importante, rilevante. Quella di Mica si chiama appunto Ossigeno Puro. La canzone orchestrale C'era una volta il West, dirige il grande maestro Ennio Morricone. Sarà un'estate, lo diciamo subito, bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Mica International. Adesso andiamo con le notizie importanti, siamo ad un passo dal notiziario del giorno, al tempo che farà quest'oggi, eccetera, c'è bel tempo, pieno di sole, caldo, vai!
2: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene così. Dunque, super tormentone estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp al 335-6564-507. E ancora di Sante Mobili Arredi, versionale 5 San Nicolò Tordino. Trova qui l'arredamento unico per la tua casa, più facile di quanto pensi. Nero di Seppia, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, al telefono 348 53 88 978. Prenota la canzone più più della settimana. Abbiamo fatto un omaggio al Messico, che è una delle tre nazioni che ospita il mondiale di calcio. La cucaraccia, e vai fino alla fine del campionato di calcio del mondiale. Vabbè, al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi un assaggino di prima la colazione, poi un assaggino di prima, una serata speciale, insomma 900. E ancora Radio Amica International, scusate, Radio Amica, dicevamo, Radio Amica International, l'unica radio in città, amala. Bene, siamo arrivati al meteo del giorno con il Gardel Lido. Sentiamo un po', prego regia, vai.
2: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardel Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardel Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardel Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene, allora andiamo avanti con il tempo che farà quest'oggi, giovedì 18 di giugno 2026. Tra le altre cose, stasera c'è la partita alle 21, Svizzera-Bosnia, mondiale di calcio. Va bene, ieri brutta partita del Portogallo, mamma mia, sembrava l'Italia, sembrava che giocasse l'Italia, stessa situazione, senza voglia di giocare, senza voglia di fare un'azione offensiva, mamma mia, cioè stando giocavano da seduti, non da fermi, da seduti. Vabbè, dunque il tempo che farà: un campo d'alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile, assolato ovunque, zero termico intorno ai 4000 metri, mare poco mosso, venti deboli, temperature in rialzo. L'Aquila più 15 più 30, Sulmona più 17 più 33, Pescara più 21 più 32, Chieti più 19 più 31, Teramo più 20 più 33, mamma mia, oggi è la città più calda d'Abruzzo e Teramo. Giulianova più 21 più 31, Roccaraso più 13 più 25, Martinsicuro più 22 più 31, San Vito del Tronto più 21 più 32. Perfetto, siamo arrivati al momento con questo 18 di giugno 2026, il momento dei giorni. Dunque siamo arrivati al giorno numero 169 dell'anno 2026, alla fine ne mancano esattamente 196, scusate. Il sole è sorto alle 5:25, tramonterà questa sera alle 20:37. Va bene così? Perfetto. Vabbè, dunque, signori, ci siamo. Il momento del notiziario del giorno: due cose, due importanti, e poi via subito con tutte le notizie che abbiamo per voi. Perfetto, questa è Radio Amica International. Buona giornata a tutti, che sia una giornata fantastica. Oh, tra le altre cose, ferma tutti. Oggi iniziano gli esami e questi ragazzi sono bravissimi come ogni anno, con l'aiuto di Radio Amica, nel senso che vi diciamo che sarete promossi tutti, e così sarà, tutti promossi alla grande. Voi sforzatevi però un pochino, mi raccomando. Vabbè, vai.
2: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito allora col notiziario del giorno di oggi, giovedì 18 giugno 2026, San Gregorio Barbarico. Dunque il segno più dell'oroscopo è il segno dello Scorpione. Andiamo con le notizie. Hormuz, uranio e fondi, l'accordo USA-Iran, a Teheran andranno 300 miliardi di dollari. Il patto prevede lo stop al conflitto, la riapertura dello stretto, vie le sanzioni, stop al programma nucleare, entro domani, venerdì, la firma. Sembrerebbe però che Trump abbia già firmato. Fine delle operazioni militari anche in Libano, il negoziato da chiudere entro 60 giorni, Trump criticato dai repubblicani. Un'intesa solo per questioni urgenti che per gli USA ha il sapore della resa. Bisognava arrivare più presto a una firma, ci si è arrivati, e Trump difende l'intesa, ma siamo pronti a bombardare se l'Iran non rispetterà gli impegni. Il Telecom battezza l'accordo col proprio nome, dice che va oltre gli obiettivi prefissati, la scadenza dei 60 giorni non è inderogabile, però già minaccia l'Iran in caso di violazione. Il presidente americano, con la nuova leadership di Teheran, è possibile parlare di un cambio di regime. 4 mesi di guerra, nessun risultato, Donald ha risolto i problemi creati da lui. Da Hormuz nucleare, prima del conflitto le criticità erano le stesse, adesso siamo tornati al punto di partenza. L'economia mondiale non ha accusato il colpo, inflazione, energia e costo del denaro hanno subito conseguenze modeste. Si pensava davvero che ci si sprofondasse, invece no, abbiamo saputo reagire. Ancora Meloni, pace con Trump e la stoccata a Vannacci, non si vince con l'alchimia. Colloquio in hotel col presidente americano, abbiamo un carattere forte ma entrambi difendiamo gli interessi nazionali. La rottura col generale, lui a chiamarsi fuori, prudenza sull'accordo con l'Iran, vedremo come va nei prossimi 60 giorni. In Ucraina un mediatore europeo, ma non di un grande paese. E ancora vediamo un'altra notizia. Crosetto insiste sul prestito militare europeo, se non c'è posticipiamo gli investimenti. Ministro della difesa al question time, in ordine con gli impegni NATO sul SAFE decide il MEF. Le armi americane per Kiev, non aderiamo. Su Vannacci disse a Salvini cosa ne penso. E ancora Mattarella, intelligenza artificiale in mano a pochi, questo non va bene, la UE passi a decisioni concrete, l'Europa praticamente. Monito sulle big tech, protagoniste del nuovo disordine internazionale, pretendono di travolgere le regole. Per il capo dello Stato c'è un palese problema di sovranità, e comunque le regole bisogna che ci siano. Il 99% del mondo è mero utilizzatore di nuove tecnologie e pochi riescono a intervenire, questa tendenza va invertita. L'allarme della presidente della BCE Lagarde, vulnerabile, dipendente dagli USA, affrontiamo una marea. L'incontro con Re Felipe di Spagna, da parte di Mattarella, il presidente portoghese è sicuro, l'Europa deve compiere un salto di qualità. Equo compenso, l'appello di Baracchini, facilitare gli accordi editori piattaforme. Il governo lavora per una norma europea che rovesci l'onere della prova sull'uso dei contenuti informativi per sviluppare l'intelligenza artificiale. E ancora andiamo avanti. Dunque, migranti, sì, le nuove regole europee sono entrate in vigore da ieri. Fratelli d'Italia, un provvedimento storico, via libera del Parlamento europeo alla svolta sui rimpatri con 418 voti a favore. Meloni, l'Europa segue la strada tracciata al governo col patto in Albania. Asse fra popolari, conservatori e sovranisti, ma si è arrivato anche al placet dei riformisti. Per gli stranieri l'obbligo di lasciare subito l'Unione Europea se non hanno diritto all'asilo e di lavorare con le autorità. E la maggioranza Giorgia, i diritti umani sono tutelati. La vicepresidente di Fratelli d'Italia del Parlamento, Antonella Sberna, dice Unione Europea, Vannacci, noi ci assumiamo le nostre responsabilità. E ancora per Riccardo Maggi del centro-sinistra, sono vittorie di Pirro, l'Italia resterà più isolata, dice lui. E ancora caccia la legge in Senato, centro-sinistra l'attacco incostituzionale, ritiratela. L'Islam riforma antiscientifica, una resa ai cacciatori. Conte pensano agli interessi particolari e non quelli del paese. E il Papa scrive alla Lipu, rispetto per il creato. Il DDL all'esame dell'aula, dubbi anche tra le file della maggioranza e manca il numero legale. Renzi va da Obama al campo largo, senza riformisti non si può vincere. Dopo l'esclusione dalla foto dei leader, l'ex premier Renzi pensa già alla Leopolda. Chi divide la coalizione fa un favore alla Meloni, dice Renzi. Ma se partono così, già che il campo largo è molto ristretto, secondo secondo me non si può vincere con Bonelli, Ellis Line e Conte. Beh, staremo a vedere. Anche se sono super favoriti, assolutamente. La prossima elezione del 2027 sono super favoriti. Anche perché poi in Italia c'è sempre la voglia. Siamo democratici, siamo in democrazia, quindi abbiamo la voglia di cambiare. Però con queste facce qui, boh. Rai al MEF, la scelta di due consiglieri, l'ipotesi Agnes, direttore generale. La mossa di Fratelli d'Italia per sbloccare la riforma polemica per il direttore del TG1 Chiocci, che dice: sono grato alla Meloni. E ancora andiamo avanti, altre notizie. Dunque, Roma, evasione e irregolarità, l'anarchia dei tavolini, 4 su 10 non versano il dovuto. Le idee orse si sono moltiplicate dopo il Covid, creando disagio per residenti. Nel centro storico della capitale occupare il suolo pubblico costa meno di un caffè al giorno, e per chi non paga serve la revoca della licenza. E ancora, insomma, praticamente detto in termini reali e tirando le somme, chiaramente ognuno a Roma fa come si pare, per chi ha un ristorante o un bar. Dunque, l'addio a Camillo Ruini, il cardinale, morto all'età di 95 anni, pastore senza etichette, difendeva con realismo i valori cristiani. Per Fisichella invece guardava i contenuti, non gli schieramenti. Col Papa Leone subito una grande intesa. Intanto, come abbiamo già avuto modo di dire, oggi il Papa celebra il funerale a San Pietro, fratello saggio e generoso, un dono che ci ha dato il Signore. E ancora vediamo a Garlasco, la madre di Andrea Sempio ricoverata in urgenza in ospedale, un overdose di tranquillanti. Daniela Ferrari si è sentita male a casa, è stata portata in ambulanza a pronto soccorso. Non è chiaro se sia stato un tentativo di suicidio o un errore. Il legale di Andrea dimentichi gli attacchi social e spenga tutto. Un mese fa disse: se mi ammazzassi penserebbero che mio figlio è colpevole, in tanti mi scrivono di farlo. La donna ha subito una lavanda gastrica e non in pericolo di vita, fu lei a conservare la ricevuta alibi che poi non è servita a niente. Un anno fa il malore in caserma a Milano e quella domanda sull'amico pompiere, le contraddizioni raccontate ai carabinieri, la frase shock del marito: hai fatto tu lo scontrino. E ancora, case di comunità, ok, delle regioni, i medici ci lavoreranno per 6 ore, l'impegno settimanale dottore di base per garantire la presenza almeno un camice bianco in ogni struttura. L'accordo raggiunto con l'atto di indirizzo evita il ricorso al decreto legge di urgenza. Spetterà alle singole ASL distribuire i turni per non lasciare vuoti presidi che alleggeriranno il pronto soccorso. Safari dell'orrore a Sarajevo, una foto, un silenziatore, incastrano un pensionato. In casa di uno degli indagati ad Alessandria, per viaggi con caccia all'uomo, spunta l'immagine della trasferta. A inchiodarlo sono state le testimonianze della ex compagna e della ex moglie. E ieri, quando i carabinieri rossi sono presentati in casa di uno dei 4 indagati per omicidio volontario, aggravato l'inchiesta sui presunti cecchini del weekend a Sarajevo negli anni 90, hanno trovato elementi di riscontro e sospetti. Beh, pensate un po', andavano appunto a Sarajevo, si appostavano sulle colline e poi sparavano sulla gente che passava. È una cosa assurda, abominevole, mamma mia. La Sapienza, l'università La Sapienza, tra le top mondiali, la prima italiana generalista. Nel QS Ranking del 2027 l'Ateneo Romano risulta migliore per la multidisciplinarità. Bene l'occupazione post laurea, risultati positivi anche per Cattolica, Tor Vergata, Roma 3. Signori, è tutto. Adesso andiamo con la pagina locale. 1000 studenti stranieri e canali umanitari per nuove accoglienze. Con l'arrivo del palestinese Mansour sale a 493 il numero dei ragazzi provenienti da paesi extraeuropei. Il rettore dice: non escludo altri iscritti. Abbiamo alzato il livello di internazionalizzazione dell'Ateneo Teramano. Belante a fuoco un intero campo fotovoltaico. Le fiamme partite da Sterpaglia hanno coinvolto un'area di 8 ettari, distrutti centinaia di pannelli a Bellante. E ancora, taser ai agenti di polizia locale, il comune non ha più scuse. Con l'emendamento Gatti arriva il via libera dalla regione per dotare il corpo di pistole elettriche. Il capogruppo Corona e Fratelli d'Italia riporta in consiglio la mia proposta, chiedendo anche la bodycam. E ancora, vediamo l'altra notizia. Dunque, capitale del libro, l'evento al Castello di Teramo, presentazione della candidatura. Oltre 200 persone hanno partecipato alla presentazione ufficiale della candidatura di Teramo e le sue valli a capitale italiana del libro 2027, un progetto di che coinvolge numerosi comuni e realtà culturali dell'intero territorio teramano. È una buona iniziativa. Prati Tivo e Prato Selva, Finori gestirà gli impianti. Accordo raggiunto tra l'ex custode del Gran Sasso Teramano e la provincia. Una nuova fase, ognuno ha fatto un passo indietro per il bene del territorio. Sì, ma dicono sempre così, tutto a posto. Però, voglio dire, ripartiamo alla grande con i Prati Tivo perché ne ha bisogno. Questa è la domanda. CUP, si aprono i tavoli di confronto, criticità sulla gestione personale alla ASL, i sindacati chiedono l'intervento del prefetto per il CUP, che è molto molto importante, è lì dove andiamo a prenotare le visite, tanto per capirci. Chiusi gli spogliatoi degli operai per la ASL, i locali del comune destinati al personale sono insalubri e inadeguati. La ASL ha disposto il divieto d'uso dei locali di via Orto Agrario, da villa comunale, destinata a spogliatoi e servizi igienici per il personale dei servizi manutentivi del comune di Teramo. E ancora andiamo avanti, la discarica a Ergine non si realizzerà. Per il sindaco di Giovittorio non c'è pericolo, ma il comune rischia di dover risarcire l'azienda dei Patria Ferrometalli. I chiarimenti sull'iter, non possiamo porci ora ricorso alla ditta, dovrà farlo l'altra giunta. E ancora vediamo un'altra notizia sul conceneritore, udienza rinviata a ottobre, ricorso dei comuni inviata il 21 ottobre, l'udienza in merito al ricorso del TAR presenta al TAR presentato al comune di Atri contro il conceneritore previsto in località Stracca di Casoli di Atri. Passi avanti per lavori nei porti di Giulianova, De Annuntis, scusate un attimino soltanto, un attimino, dunque andiamo ancora avanti, scusate, dunque passi avanti per i lavori nei porti. D'Annunzio fa il punto sulle opere previste a Giulianova, Roseto e Martinsicuro. Dunque si va verso l'avvio del completamento e la riqualificazione dei porti di Giulianova, Roseto e Martinsicuro. E ancora andiamo avanti, Cerrano, la torre resta chiusa per analisi prima del restauro. La torre di Cerrano a Pineto resterà chiusa al pubblico oggi e domani per consentire attività tecniche e indagini specialistiche. E ancora addio a Moscarini, fu assessore in comune a Civitella, si è spento a 74 anni, ex impiegato, una ditta era stata in giunta col sindaco Ronchi. Parcheggio e pagamento Martinsicuro attivati ma senza segnaletica e controlli, le strisce blu in funzione al 1 giugno devono ancora essere disegnate sul lungomare di Villa Rosa, non sono operativi neppure i 3 ausiliari al traffico incaricati a verificare rispetto agli orari, stalli aumentati da 700 a oltre 1000, cresciuto anche le tariffe per gli abbonamenti e i prezzi sono raddoppiati a Martinsicuro. A Sant'Egidio lite nella festa di quartiere, un denunciato all'improvviso spuntano tre coltelli che poi sono stati sequestrati. Diventa mamma sostenendo l'esame a Martinsicuro, marocchina partorisce dopo gli iscritti per le medie, martedì gli orali, ha sostenuto gli esami iscritti, oggi darà alla luce un figlio col parto cesareo per non perdere l'occasione di conseguire il diploma di scuola media, martedì sosterrà questa volta da neomamma anche la prova di a prova orale. E ancora da oggi ricordo ci sono le prove, gli esami di maturità, va bene, gli esami di stato, chiamatele come volete, vabbè, facciamo un in bocca al lupo, ma tanto saranno tutti promossi, tranquilli. Abusivi nell'abitazione chiusa a Giulianova, denunciati 3 giovani stranieri, sapevano evidentemente che la casa era disabitata ma forse ignoravano che in quell'appartamento sul lungomare Spalato, l'ex sardellificio Bonarrigo, nel settembre dell'anno scorso venne trovata morta la figlia del titolare, aveva 57 anni, il cadavere era in parte mummificato. E ancora andiamo avanti, Cariscendi a Giulianova si accende lo scontro sul via alle nuove costruzioni, Mastro Mauro e Forcellese, evoluzione sostenibile, replicano le critiche del cittadino governante, la nostra giunta nessuna autorizzazione, nel 2014 abbiamo recepito la normativa regionale, al centro della polemica il piano regolatore portuale che consente di realizzare 12 strutture lungo il volo sud, secondo l'accusa i lavori oscuravano la visuale. E ancora vediamo un'altra notizia, liceo Saffo a Roseto, scelta nuova sede, Chelsea all'area dell'ex mattatoio, il consiglio dà il via libera a questa soluzione, il consiglio comunale chiaramente, ma ora servono le verifiche urbanistiche ambientali, bastano i 9 voti della maggioranza, Ciancaglione astenuta, sono contrari Petrini e Di Girolamo. Dunque vediamo un'altra notizia, centro rifiuti a Roseto, zona stadio, si riparte con la pulizia e il completamento, dunque sono ripartiti con le operazioni di pulizia dell'area, i lavori per il completamento dei centri di raccolta e riuso dei rifiuti a Roseto dietro lo stadio Fonte dell'Olmo. E ancora polizia locale, oggi arriva a Casale dopo il licenziamento dell'altro comandante Grippo, a Roseto il comandante sarà in servizio 6 mesi, in carico dimezzato. Benissimo, dunque signori andiamo adesso a Silvi, contratto di fiume, interventi bloccati, ristagni ed erba alta, i lavori finanziati dalla regione al Cerrà non decollano, i cittadini alvei invasi da zanzare e topi, con il caldo diventa molto molto peggio. È ora che si intervenga, forse è anche tardi, bisogna farlo un po' prima. Medici di famiglia, disagi senza soluzioni, a Silvi i pazienti lanciano un nuovo allarme, attese di ore sotto il sole, senza sedie, anziani in grande difficoltà. A Silvi parte il bus per centro infrazione, anche l'orario serale e il turismo estivo. L'ufficio di informazione turistica di Silvi rende noto l'attivazione per estate del servizio bus urbano diurno e pomeridiano. E ancora, veniamo adesso allo sport, ultimo atto del nostro notiziario del giorno. Va bene, allora cominciamo subito dai mondiali. Messi tripletta e record show, l'Inghilterra doma la Croazia 4-2, doppietta di Harry Kane, Messi trascina l'Argentina segnando 3 gol da urlo contro l'Algeria, Norvegia batte l'Iraq con grande Haaland, o Holland, fate voi, vince anche l'Austria con la Giordania 3-1, oggi in campo Repubblica Ceca e Sudafrica, alle 21 c'è Svizzera, Bosnia, fa il suo anche, ripeto, l'Inghilterra battendo la Croazia 4-2. Chi invece è andato molto molto male è il Portogallo, una squadra che non vuole giocare a calcio. Ronaldo resta secco, non ha avuto neanche una palla, una ne ha avuta, a momenti faceva gol. I lusitani non vanno oltre il pari contro il Congo, CR7 stecca la prima partita, ma chiaramente perché i compagni non giocavano a calcio, giocavano tranquillamente col tiki-taka non fai gol. Vabbè, dunque veniamo adesso a Mbappé, Leo Messi e Haaland, i big si prendono la scena a 4 anni dal Qatar, i grandi attaccanti sempre protagonisti in campo, record per l'Argentina, ora si aspettano le prodezze di CR7 Yamal, che sono mancati al momento. Stasera alle 20 c'è gara 4 da finale scudetto di basket tra Venezia e Milano. I Lombardi sono avanti 2-1, con la vittoria metterebbero le mani sul tricolore. Ricordo che col Milano gioca Ricci, che è un teatino di Chieti, va bene, e allenatore invece è un teramano, va bene. Dunque andiamo a poeta, ecco, tanto per capirci, il famoso poeta. Allora veniamo al mercato, calciomercato di Francesco Lecce, avanti insieme fino al 2028, la Juventus su Elmas e l'Inter stringe per Provedel, avanti per altri 2 anni il mister pescarese di Eusebio Di Francesco ha prolungato il suo contratto con Lecce fino al 2028, ma secondo me non poteva andare, diversamente. E allora andiamo ancora avanti, il nuovo Napoli di Allegri riparte anche da Bocca, il difensore non è sul mercato, vuole restare, pensa di poter dare il contributo, e della stessa idea è la società napoletana. Il Cagliari sta per completare il suo primo acquisto di questa sessione estiva di calciomercato, infatti in arrivo il centrocampista dell'Everton Arakiri. Ok, bene, dunque veniamo adesso invece alle altre notizie che abbiamo. Serie C, Faraoni Pescara, si tratta Rebus, Brugman e Bettella, non si sa se resteranno. Il club pescarese lavora per il nuovo, il terzino e anche Letizia verso la conferma. Berardi a un passo al Venezia, nell'operazione potrebbe rientrare Cannavò. E ancora il Pineto stringe per Alessandretti del Teramo e lui il sostituto del partente Postiglione. Però bisogna vedere, lui vorrebbe andare a Pineto in Serie C, ma se poi ci va anche il Teramo. Questo è. Va bene, dunque, veniamo a invece notizia bruttissima. Allora, leggiamo così come è arrivata la notizia. Preso atto della dichiarazione di liquidazione giudiziale del Renato Curi Angolana, SRL, pronunciata dal Tribunale Pescara, visti gli articoli 16 e 110 delle NOIF, si delibera la revoca dell'affiliazione e la decadenza del tesseramento dei suoi calciatori, che a questo punto sono liberi. Con questo stringato comunicato e messo ieri dalla FIGE, cala il sipario su una società che proprio la stagione scorsa in eccellenza aveva festeggiato i 50 anni di attività. E adesso si aprono davvero, quando ho letto questa notizia sono rimasto senza parole, perché l'Angolana ha sempre dimostrato di avere una grande presidenza, una grande società, chiaramente tutto si poteva pensare che non avesse i soldi, addirittura si parla di un minimo, cioè di 30.000 euro non pagati, cioè siamo ad una sciocchezza per una società di calcio. Vabbè, dunque, chi sono le candidate al ritorno in eccellenza? San Buceto e Rosetana. Va bene, allora Sant'Egidiese, Alcasoni interessa la SPAL, Mirino su Maio, Pertosa e Forgione dopo la promozione in Serie D, ma non so se Cappellacci si priverà di Dalcason. Dopo il ritorno della Sant'Egidiese in Serie D, ora in casa giallorossa si guarda anche al futuro per allestire una squadra competitiva. Scusate, il bomber Dalcason interessa moltissimo la SPAL. Si vocifera che gli estensi abbiano prospettato 2 anni di contratto all'attaccante della Sant'Egidiese. Mi piacerebbe tanto rimanere alla Santa, ha raccontato Dalcason. La priorità è la Santa e ne parlerò con la dirigenza. Vediamo un po' che succede. Ma ci sono tanti altri giocatori della Santa che devono essere ricontattati per il nuovo contratto, per la nuova stagione. È certo che adesso non si scherza più in Serie D, si va a giocare alla grande. Vedremo un po' che succede. Perfetto, signori e signori, è tutto. Adesso andiamo col momento riservato agli appunti di Radio Amica International. Prego regia, vai.
2: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene, veniamo ai punti di Radio Amica International. Cosa va musicalmente parlando su Radio Amica? È il momento di Hitmania Show, le canzoni dell'estate 2026, solo quelle. Di Sante Mobile Ready del 1910, l'arredamento in Abruzzo, tranquilli ci pensa Di Sante Mobili e Arredi. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici eccetera, quindi chiama Top Clean. Bene, signori, ci siamo, al momento delle notizie riservate a partire dal nostro super festival e concorso del momento. Vai.
2: Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335 6564 507, tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.
1: Ok, bene così. Dunque siamo arrivati al momento delle notizie riservate. Super tormentone estate 2026, un'altra grande iniziativa firmata Radio Amica International. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp al 335 6564 507. Ristorante Arlecchino da Sante, al 347 37 64 271, a Tortoretto Alto, Residence Tortorella, solo a base di pesce. Ristorante Arlecchino da Sante, stazione servizio EP Fratelli Ciprietti, Giulia Lavarido, mondo risparmio, servizi e qualità, con un bar grande e accogliente aperto da lunedì al sabato sempre, e poi naturalmente un pieno di benzina, gasolio e gasauto, visto che adesso costa anche meno. Vabbè, dunque, visto la pace che c'è, scoppiata la pace in tra Iran e Stati Uniti, speriamo bene. Bene signori, oggi giovedì 18 di giugno, stasera va Carta e Cartone dopo le 20 sotto il portone di casa Carta e Cartone. Tra poco l'angolo a fortuna, perché essendo giovedì si torna a giocare alla grande. Andiamo con Casa Delfico, prenotatevi per questa settimana, per le belle serate della settimana a Casa Delfico. Vai.
3: Chi
2: Vieni a mente Casa Delfico e ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con palottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene, veniamo subito adesso al momento riservato chiaramente alla fortuna, concorso numero 97, stasera in palio per i 6 180 milioni 800 mila euro. E vai, dunque, veniamo adesso al gioco dell'otto, rotte scelte Genova e Milano, numeri consigliati 6, 8, 13 abbinati al 41 e 42, ripeto 6, 8, 13 abbinati al 41 e 42 su Genova e Milano. Su Palermo e Roma 82, 84, 89 abbinati al 55 e 56, ripeto 82, 84, 89 abbinati al 55 e 56 su Palermo e Roma. Buona fortuna. Tra poco le farmacie di turno e le canzoni sotto l'ombrellone, ombrelloni aperti, estate piena naturalmente, e la radiolina sotto l'ombrellone, pian pianino, vai, sentiamo musica.
2: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International.
1: Perfetto, bene, allora, veniamo adesso naturalmente alle farmacie di turno. Dunque andiamo con Teramo Città, farmacie del corso, corso San Giorgio Teramo, aperto questo giorno, questa notte fino a domani mattina ore 9, a Mocione Bellante Antonelli, ad Atri Pepe, Pinete Silvi, Sant'Antonio, via Sant'Antonio 26 Silvi, a Giulianova, farmacia del Vomano, Valvibrata di Matteo Sant'Egidio, Roseto d'Amore, a Montefino, farmacia Montefino, a Castellisola Savini Tossicia, a Montorio, farmacia della piazza Piazza Rossini Montori, a Campi Marozzi, corso Umberto Campi, Teramo Città, farmacia del corso, corso San Giorgio, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina alle 9, domani, ripeto, è venerdì 25 di luglio, arriva la notte dei serpenti, a Teramo arriva anche prima, perché penso dal 4 al 19 ci siano le prove tra l'Ipogeo e Piazza Marte Libertà, va bene, quindi avremo un'estate musicale ad alta tensione con il maestro Enrico Melozzi. Le super classifiche adesso, sentiamo, vai, con Sosta Gustosa, prego.
2: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così. Dunque, siamo arrivati alla Radio Amica International, 48 complimenti. Bene, andiamo ancora avanti perché abbiamo le super classifiche della settimana. Oggi tocca ai dischi, più venduto 883, la dura legge del gol, è un vinile rimesso in circolazione, richiestissimo, che torna al primo posto, pensate un po', complimenti agli 883 e a Max Pezzali. Al secondo posto Pink Floyd, Hot Tracks, al terzo Michael Jackson, la sua Thriller, al quarto Paul McCartney, questo è il disco nuovo, si chiama The Boys, Dangham Lane, al quinto Sal Da Vinci, Per Sempre Sì, al sesto Geolie, Tutto È Possibile, al settimo posto L'Oriente Star con Expedition 33, all'ottavo Evanescence Sanctuary. Ok, perfetto, sono i dischi più venduti la settimana, ma colpisce l'883 in testa con la dura legge del gol. Alla radio al primo posto Madonna Sabrina Carpenter, Bring Your Love, è una canzone che merita, davvero sono bravi, bella canzone. Al secondo Giovanotti Alfa, Buon Vento. Al terzo Pinguini Tattici Nucleari, Sorri Scusa Lo Siento. Al terzo Gaia, Bossa Nostra. Al quarto Safe, Buona Domenica. Al quinto Francesco Gabbani, Summer Funk. Al sesto Merche, Cremonc e The Colors con Partenope insieme a Serena Brancale. Al ottavo posto Harry Styles. Al nono c'è Talk to You dei 54 Ultra. E al decimo posto Lady Gaga e Deci con Runway. Perfetto, beh, insomma, una super classifica che vede al momento al primo posto Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Va bene, signori, ci siamo. Chiusura di primissima con l'oroscopo e programmi in televisione. Le comunicazioni di servizio, non potete scappare, siete qui, collegati su con Radio Amica International. Buona estate a tutti, riparatevi dal caldo nelle ore più calde della giornata, scusate il gioco di parole, ma è così. Vai, sentiamo.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiarare?

0: Sante Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
2: Ok, bene, dunque ci siamo, signori, siamo arrivati al momento dell'oroscopo del giorno, giovedì 18 giugno. Oriente, anche per oggi puoi continuare a cavalcare la carta del gioco e del divertimento, puntando su quelle attività che fanno leva sul piacere. Toro, la giornata attinge alle tue energie più profonde, come se desse voce a qualcosa di ancestrale, profondamente radicato in te. Gemelli, il clima nel quale sei immerso è particolarmente accogliente e caldo nei tuoi confronti, il che ti fa sentire anche apprezzato. Cancro, il tono troppo severo nei tuoi confronti della giornata sta perdendo forza, non è più necessario né utile procedere con guinzaglio così corto. Leone, la congiunzione della Luna e di Venere nel tuo segno rafforza la positività di questo momento. È vero che le circostanze ti mettono di fronte a una sorta di scommessa. Vergine, vari elementi convogliono energie più che favorevoli nella sfera legata al lavoro. Si tratta di qualcosa che è difficile identificare. Bilancia, prova a considerare la giornata come una sorta di sogno ad occhi aperti, un gioco visionario. Scorpione, per te l'immagine pubblica e il potere che ne ricavi sono sicuramente importanti, anche se spesso non lo dai a vedere. Sagittario, continua ad essere favorito dal cielo in questi giorni, ancora di più si moltiplicano le circostanze fortunate e piacevoli che ti consentono di rendere la giornata soddisfacente. Capricorno, ora inizi a capire come prendere la situazione complessa che i pianeti ti hanno costruito tutto attorno a te. Ti senti molto penalizzato. Acquario, c'è qualcosa di particolarmente dinamico nella configurazione odierna, le circostanze sono favorevoli e una tua maggiore esposizione personale. Pesci, per finire, che sia quella la tua intenzione o no, nel lavoro, a strada che devi percorrere sempre più spianata e potresti senza colpo ferire. Vai ancora, andiamo avanti, veniamo adesso alle altre notizie che abbiamo. Dunque, c'è la televisione su Rai 1 alle 21, c'è Svizzera Bosnia calcio, su Rai 2 Providence Falls, su Rai 3 Overland, su Rete 4 Quarto Grado, su Canale 5 Montmartre, scusate, su Italia 1 Sarabanda Celebrity, sulla 7 Piazza Pulita, su TV8 Tutti contro lui, su Telenove Sinceramente Persia con Valentina Persia, spettacolo comico. E ancora chiudiamo con le comunicazioni di servizio, va bene, andiamo subito con Di Paolo Arredamenti, Grandi Marche, consigli architetto, siamo a Teramo, Bellante, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, e lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Cosa va musicalmente parlando sull'amica Radio Amica Internazionale, il momento naturalmente di Hitmania Show, c'è soltanto le canzoni per l'estate 2026. I nostri festival, grandi concorsi Radio Amica, una foto per l'estate, partecipare è semplice. Andiamo con la raccolta porta a porta. Oggi è giovedì 18 di giugno. Mamma mia, giugno se ne va. Oggi cosa va? Va carta e cartone stasera, dopo le 20 sotto il portone di casa, carta e cartone. La notte è fatta per amare, sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. È vero, la carriera ci serve, il divertimento occorre, quello che volete, ma i figli occorrono anche. Perché il cane un domani non ti potrà fare niente, il cane che porti con te pensando che sia tuo figlio e gli pulisci di tutto. Va bene, andiamo oltre, andiamo. Web radio all'indirizzo radioamicainternational.it. Dunque portaci con te in ogni parte del mondo, radioamicainternational.it, anche al Central Park di New York, perché no, ma anche a Londra, Celebrity. Vabbè, dunque signori, ci siamo, ci diamo qui, grazie per l'ascolto, ci sentiamo nelle prossime edizioni, a più tardi, grazie.

Fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non

0: Hey, Guaraki, ¿qué tal?
1: No seré la prima que mi mette all'angolo. In un angolo. Ci ho passato inverni in estate un anno. Ci sono tornato ricco. Ero uno di quelli che pensavi che fanno. Quattro tiri lo affanno. L'amianto si sa di pilo l'asfalto. Sono chiuso in un cerco, vizi e alcol. Tanti entrano e vanno. Nightlife, guardo queste ballerine che si cambiano. Pronte per sorridere a un altro. Ho i demoni in testa ogni tanto. Potrei levarlo ogni tanto. A volte chiedo scusa al mio quartiere, perché mi sento l'unico salvo. Delle volte mi drogo, sono annoiato. Faccio fare lo sbirro tutto l'isolato. Baby scusa, sai che sono desole. So che un posto che sogno non ti ho portato. Ci siamo fatti male, era concordato. Guardo aria negli occhi, sono emozionato. Sono lacrime vere, non è calcolato. Passo in fronte agli sbirri, guardo l'altro lato. Hai visto?

pure se il party è finito. So che pensi a me quando ti infili due dita. Vivi, esprila come la rugiada. Se qualcosa dentro non c'è bisogno di dirmelo. Uno sguardo solo, baby, so che hai già capito. Ci chiudiamo a letto, non chiederemo mai aiuto.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271.

dal mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina, le vongole,

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti a Bellante, Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante, Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tulido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tulido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

0: Acci rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.
0: Replay e accendi Radio Amica.
1: Magico.

Officina Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

La vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina le mongole.

0: thought, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Arredamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.